0: C'était quand à Boublougourso.
1: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi, Nantelci FM.
0: Campa qui nous emmène en Costa Verde avec Christophe Zagaglia et plusieurs de ses invités, Jean-Jacques Vincenti, et que l'on retrouve à Talazani dans son atelier.
2: Una passione per un legno venuta da giovane. Originario di un paese di Talazani, Jean-Jacques Vincenti ha realizzato il suo sogno, diventava un calaro in una regione.
3: Sempre in paese a cercare di fare qualcosa, di toccare sempre un pezzo in un affare là, e mi sono detto lì, mi lancio dentro questa affare gusti, quindi ho fatto un percorso abbastanza tradizionale, se fa la gente arriva in basione in Foriani, ne ho fatto un po' di studi, dopo mi sono installato qualche tempo. L'installazione si è fatta appena di maniera naturale, c'era un mio migliore amico, un altro che non mi paese, donc, il choc a du vato, sempre nous j'étais sous scope, ou des animaux à peine, j'étais à ruralidad, dis radio. Et, per questo, qui mi sono installato, d'ici gore, une des mai, et, cerca di continuer à faire campa, sarte, qui, mica qui si berde, ma dis radio, qui, l'andadura, va, j'ai qui, a yente, sinon, forse, in astro, va.
2: Ou en calare, fa, j'ai à peine i doute.
3: Si va, j'ai menuiserie traditionnelle, porte, finestre, persiane, hein. Et pour, dino, belle affaire, et mots, boulis, traditionnelles, et marie, porte, entrée, des ombres, tout, tout. Je suis prêt à faire affaire quand on connaît, on a télou. Seconde, on m'en a eu, nous, enfin, ma peine, il mouar, nous, et surtout, tout traditionnel. E dire di avere rimbui un po' di gas e sfalate è sempre un piacere di poter fare un lavoro dentro questi.
2: Jean-Jacques è di noi impegnato nella vita di un suo paese.
3: Sono eletto al Consiglio Municipale di un mio paese, quindi cerco sempre di fare qualcosa per i miei paesani, di me che posso, che lavoro che io in noi, che il tempo che lo troviamo. E cerca di fare qualcosa, di fare campagna sul paese di una maniera nuova, di radio. Cerca sempre di fare qualcosa di diverso.
2: Con due amici in Calari, di Rudione, Antonio Vieschi e Joseph Antonetti, Jean-Jacques Vincenti prova ad unire tutte le forze per fare progetti maggiori. Alle biga ue nuva tutte tre, i uomini di Agadetrale d'Ajaccio, all'occasione di avenuta in Corsica di Ubaba, Francesco.

0: Bruno Mars sur RCFM à 6h27. Un début de semaine en douceur, Catherine Viguier.
1: Avec des émotions à fleur de peau. Bélier, certaines réactions vous font bondir. Alors le mieux sera de ne pas insister, de rester plutôt en retrait. Taureau, tout est lié à votre sensibilité et à votre vie affective. C'est une grande journée qui s'annonce. Gémeaux, vous n'êtes pas forcément en accord avec une décision prise, sûrement au sein de votre travail. Cancer, en amour, vous essayez de retenir une personne, mais ce ne sera peut-être pas la solution. Lion, vous vous concentrez sur votre argent, votre budget, et vous sublimez tout ce qui cloche. Vierge, un début de semaine séduisant, il concerne un partenaire de cœur de travail, c'est à vous de jouer. Balance, il faudra faire un effort si vous travaillez en équipe, en revanche, en solo, ça le fait. Scorpion, des réjouissances pour votre jolie et passionnée personne, mais bon, ne soyez pas trop exigeant. Sagittaire, climat délicat et ça se passe au sujet de la famille, à moins que ce soit lié à l'habitation. Capricorne, une journée idéale parce que vous renforcez vos liens précieux. Verseau, à votre manière, vous allez résister à une tentation de dépense ou vous allez négocier. Poisson, mettez-vous à l'abri des orages sentimentaux, vous en perdriez des plumes. Et pour nous tous, eh bien, on se regarde différemment, affectueusement.
2: Ici Matin, en Corse, à la radio, à la télé, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
0: Salut à toutes et à tutti, felice de segumboi. Su principio di azimana, piazza da sotto un bel usole, a ci dice Meteo France, tempo di verano, caldo e a sulanado assai previsto torna oggi. Ne saperemo di più dopo all'attualità isolana, dopo un notiziale scontreremo di noi in corti a Giulio Cesari, ci presenta Oya Creazione in nostra gronaga l'eco d'ici. Participerà di noi al festival Creazione e per parlare di un programma di questa nuova edizione daremo la parola stamane a Veronique Calandini a 7h20. E poi cosa è arrivato questa domenica da Pasquale di Ascola Gorsa di Biguglia ci tenerà a capo, parleremo di Sumeri con Banina Bellini a 7h10. Sapete tutto, ora, che sono 6h30. Di ora di ritrovo il nostro notiziale Patrick Vinciguerra. Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: E principiamo stamane parlando di sicurezza stradale e più precisamente in moto.
3: Di fatto, giugno d'estate, a Lione, sono già qui e di più in più moto circolano tra le nostre strade, turisti o no. Sabato in Ajaccio, una giornata di sensibilizzazione era dunque organizzata dai servizi di Stato, con la gendarmeria e la polizia. Obiettivo più in conto i rischi numerosi perché tocca a Sabella Elena Battini c'è assai accidenti nelle nostre strade.
4: In Dejan, in Pumonte, so circa 1000 accidenti che hanno dombo 50 motociclisti. 43% i veri di più gravi in degli accidenti so conduttori in moto, invece quelli rappresentano che 2% il traffico a motore. Motociclisti assai più deboli non tage trave. D'altronde 70% elli riconoscono e se cascadio manco una urta di asomoto. A Gorsiga e la Zidroa in de una situazione un po' più pessima per via e strave, la Zigura, pericolose, a spesso scondizzate o sculiscente, ma di non un manco allestimenti. I motociclisti assai più importanti che in altro, in particolare per via e condizioni climatiche. Ma l'autorità ramentano anche un tempo i gallurie, o somma a un mare, i anti come o gasco fermano obbligatori e vato i portare un pantalone può parà certe rugiadure a spesso gravissime quando mogasca. Quest'ultimo anno gli accidenti di moto erano principalmente corpa a Videzza, Brimma e poi l'alcolemia.
0: E poi riparliamo ora di una consulta generale di una federazione francese di Wallo che si è tenuta questa fine di settimana in Ajaccio.
3: Proprio un evento a tre giorni dell'apertura della Coppa di un mondo di Wallo in America pareci demme all'assisto di abbondante federazione francese uso budget circa 350 milioni a vuttura Lega 3 nuovo campionato professionale a quale parteciperà ben intesa

0: de Bastia, a partezi da o mese da agosto, se parlado di nu di football femminile, cu scambiamenti no regolamento, una vittoria per Wallo Corso, cige Alain Mosconi, segretario di Lega Gorsa, interrogato da Alexandre Antonini.
1: Dopo il principio che l'hanno messo in ballo a terza divisione, eravamo obbligati di spiazzarsi non da un match secco in continente e forza verso il grande radio di Strasburgo e tutti i luoghi qui. Ci facevamo un spiazzamento un match in più che l'altro. Avremmo riuscito a mettere tutto il mondo a paro di un'avanzata maior per noi. Di sicuro ne siamo soddisfatti, di ben inteso.
2: Alla permetta di Carraggio di sviluppare appena di più questa disciplina di ballo femminile qui in corsi la seconda boy.
1: E perché chi, noi pensiamo che avere una squadra a livello nazionale ad essere un motore di studio ballo femminile e che le idee stanno da riconoscere ai maior che giocheranno forza contro Lyon, forza contro l'OM, se tutto qui ne siamo convinto di ciò che da permette ai giovani delle corsi che diventano capaci.
0: E di sta consulta generale della federazione francese di Wallo ne riparleremo più a lungo oggi, da mezz'ora e mezzo a un'ora, non terce FM, staremo assente fra altri riporti, uso presidente Philippe Dialou.
3: Per compie, ci interessiamo a una vesta religiosa a Prucetio di U Corpus Christi e ridobo mezz'ora in Bastia.
0: E c'era assai mondo per seguire dal Nigeru di Bastiaci per accompagnare i santi sacramenti di a vesta di Dio rilanciata 3 anni fa e che domanda un travaglione di preparazione, spiega Antoni di l'Arciconfrader dans 10 ans disait.
4: Un travaglio che si va già a parecchiesimare per mettere tutto il mondo da consento per agire ciò che ne va come ne va sparte e poi soprattutto noi quercci confraterni di travagliare tutti quanti che ne va e dopo io noi stesso di trovarci appena prima per poi preparare la cappelluccia che noi vediamo in teo sagrado di nostra Iesa. Sono 3 anni che si va e speriamo che abbiamo appena, no, ma sicura che di una vista da manta, di una vista che non abbiamo un certo luogo, a vista di cappelle, nemica ben onda.
0: Ecco, di un riporto di Mathieu Borini.
3: A ringrazia Versailles, Patrick, e a dopo.
0: Con piacere, a 7h30.
3: Ad aspampilo la usol estuluni non i logo.
5: Udimp, cu agir plus de DF. L'energia è uno strabene. Tenimula a conto.
3: Dopo a smarrida di Noli, oggi a nebbia annuncia di stamane in Bordimar e bento un soffierà tanto sto principio di semana saranno tratti oggi. Infine a Nudavranca i 30 gradi ed imperatur e 30 per Ajaccio, Portivecchio o Sarte, 29 aspitati in corti, 28 per Aleria, 27 previsti in Bastia, 26 in San Fiorenzo o Bonivazio. Domani gli stessi bello d'impo a Cilice Meteo France.
6: Ici RCFM,
7: actu locale, musique et bonne humeur.
3: Pianello.

0: Les Mouawa, dit Zoumer et dit Pasquale.
1: Dès votre réveil,
2: ici RCFM. Le réveil 100% local.
0: Et saludez moi Banina Bellini, buongiorno.
3: Salute. Oggi siamo con Pasquale di Biguglia. Pasquale, cosa hai fatto questa domenica?
4: Sono andato in giardino. Ma i sumeri erano in giardino. Sono sumeri che sono muliti. Sono i mosumeri.
3: Come si chiamano?
4: C'è Steluccia Mumulia.
3: E cosa hanno fatto allora?
4: Pugliano in trane drogo un po' di cavalli.
3: Hai anche cavalli?
4: Si chiamano Salicella Brunella.
3: E onde sono i due cavalli?
4: Ora sono andato in campo. Ma i sumeri hanno trovato una sortita. Sono scappati in paese, accanto a San Michele.
3: E allora si è andato a cercarli?
4: No, dirà mamma e Orio. Orio è lo dirà un cane. Ma quando a mia mamma mi abbia toccato 4 grigi, era un endroit vanga.
3: Allora
4: dirà difficile. Mamma, no. Io dirà difficile. Ma un cane era appena giù culetto. Ma ora è grande. Dunque ora è Orio. Ma per un momento è in casa.
3: E cosa fa di quei cavalli?
4: Sono andato a spassicchiato in cui rimorca di cavalli e in cui garcatra. Ma Saligella ha una sella troppo giuga. A wasa era nera e troppo giuga per la. Mi prone la oui. Perfetta.
0: A ringrazia bi per questa testimonianza, dire Pasquale, in Biguglia oggi.
2: Ici RCFM, le réveil 100% local. Isabelle Donignati, ici matin.
0: Kronaga Odinka, Kinebansi, Daridroa, Anosta, Anostra Red, Madino, Dumadina.

0: Du 11 au 13 juin, le festival Creazione est de retour au Palais des Gouverneurs de Bastia. Au programme dès 16h, découvrez le parcours des créateurs dans une ambiance méditerranéenne, prolongée en soirée par des concerts. Et mercredi 10 juin, dès 19h, rendez-vous pour le grand défilé sur le Vieux-Port, organisé par l'Office de Tourisme Intercommunal de Bastia.
1: Ici RCFM, dès votre réveil,
2: actu locale, musique et bonne humeur.
3: Sawa setore mezzo. L'attualità isolana ci è presentata da Patrick Vinciguerra. Buongiorno.
4: Buongiorno.
3: E in prima di l'attualità, morte di Liana Ubaese e Cumosso.
4: Come dappertutto in Francia, davanti a ogni tribunale, a Diama di la Soggio Donne di Gorsica, due accolte sono previste stasera a 7h dinanzi al tribunale d'Ajaccio di Bastia in reazione all'affare Liana, stazidella di onde Gianni Smarid e ritrovata da morte a Nugers. Stamane sono convocati in Parigi dal ministro della giustizia l'insieme di procuratori generali Geraldo Darmanin e Umanda allocca il 14 di luglio di ribia tutte le agnanze concernendo violenze nella creatura e un omaggio a Liana. Più di 6.000 persone hanno partecipato in Florence o Sobaes a una marcia bianca, marcia per palisa di nuove mancanze di giustizia in questa affare.
3: Ci interessiamo ora a una pianta che invaisce il litorale.
4: L'erba marina o a Vulasca presente nell'arena, un castigo per i bagnatori e quelli che sfruttano il bordo di mare, ma un fenomeno naturale importante. Mathieu Borini, bell'ambiente.
5: A Buemo Ridroa, solo in un mare mediterraneo, l'erba marina fiorisce un mese ottobre e si nutrisce grazie al lume, ciò che noi chiamiamo a fotosintesi, producendo l'ossigeno necessario a vita in un mare. Dietro una grotta per numerose specie e gotti corse e anche morta di ore. Disprezzata quando muoiono a ciutarsi in mare, in fin di vita si negola il ben amore, si ne secca secca in arena. Ed è qui un problema. E ma se l'erba imbaisce in un spazio e marine, fendo le muda in bere bere che s'appiccicano ai bei. Eppure la sua presenza è fondamentale, permette di lottare contro l'erosione proteggendo l'arena contro il tempo. L'erba marina viva o morta e oggi è protetta, distrugge la bandiera digitale e proibito. Il rischio in caso di infrazione 3 anni di prigione, 150.000 euro da pagare, doppiati se l'affare si passa in territorio e riserve naturali o di barchi nazionali. Infine, ma serve buono essere spiazzate in eberte sovrane e marine batte condizioni di avere una erogazione brevetturale per permettere ai comuni in età uso mare in suo principio di stagione.
4: E di larva marina e Posidonia ne riparleremo di nuovo autore meno un quarto con il nostro invitato di redazione Michel Marengo, direttore scientifico di Astarezzo, di infatti oggi giornata mondiale di l'oceani.
3: Dopo 2 anni d'assenza, notte chiamata di un millesimo ha fatto uso ritorno in Bastia.
4: Diera e risera o balazzo di governatore di Bastia

0: Cidadela é organizada esta noite da Conselho Interprofissional de Vinho de Córsega. Cerca 40 vinhadores que faz cobrar sua produção 2026, uma produção de vinho confrontada da boi barretiana às fide noe, como diz François Francesco, presidente do Conselho.
1: A prima de os cambiamento de tempo, ci sono andati dei sicchia, ci sono andati dei più, se c'è un momento di vento, dopo è l'economico che è più difficile, quello di un tempo, cerchiamo a combatterlo, cerchiamo a fare, quello dell'economico è più difficile perché non siamo mica noi i padroni. Un vino corso si esporta fuori i corsi di sicura, si esporta fuori di Francia, si esporta fuori d'Europa, ci sono parecchi paesi che conoscono un vino corso oggi, dall'America al Brasile, all'Australia, al Giappone, dunque un vino corso ha parecchi paesi a conquista. È conosciuto e va da lì è riconosciuto il droit dell'entrare parecchi daolini, dei daolini francesi, dei più grandi cucinari di Francia, dunque un vino corso diremo che un piccolo cadavro, perché la crisi economica è qui ancora per noi e ce la fa che non c'è più un cadavro e mica una malattia più maggiore.
2: Parliamo sempre di vino con un'esperienza nuova, vini conservati in mare.
0: Un'esperienza che si svolge in Toscana, in Liguria, in Sardegna, Novar e di nuovo in Corsica. C'è infatti una pratica nuova di vinificazione in mare. Una chiama candidatura è stata lanciata. Il progetto si chiama Tiramisu. In de noi Barretianeva, Bignadioli e Olivier Castel avevano già provato.
3: 400 bottiglie di vino immersi 6 mesi vicino a Capigorso. Era in 2021 l'esperienza di un dominio Oranga de Gafori. Il risultato? Un vino con gusto più fresco, assai buono per il pesce e l'aperitivo, ma assai caro di no, più di 80 euro l'unità. Il dominio, una rinnovato su prodotto, mori più che a pressione del mare aveva fatto spiusare certi bottiglie. La logistica a Padio con i ciotatori sottomarini era assai costosa di noi, ma posto che altre esperienze hanno riusciuto di noi in continenti e anche in certi lavi, sappiamo la manifestazione di interesse di un programma Interreg per trovare candidati. Per le condizioni ci sono unità più speciali e bottiglie in vetro più chiari per la passare di più l'uomo che viene da un solo mare. L'altro interesse è di promuovere l'uizio locale di vino. Tre vignaioli si sono detti interessati per avere in Corsica.
0: E così si compie questo notiziale.
2: A ringraziarvi Patrick e a dopo.
0: A dopo.
2: Sono presenti in noi stamane vicino al mare di Gabigurzu, all'Oriente. Sono di noi in giro a San Fiorenzo, a CDG Meteo France, ma a Nudas Marisce in Furia. Lasciano a piazza un bello sole, stuloni. Sa facca non torna in noi in montagna, sto dopo mezz'ora, ma senza quade, sottratti a soffia, odie, e poi stanno calde ed imperature di giorno toccano i 30 gradi in Ajaccio, Portivecchio o Sarte. Per domani, l'istesso bello tempo si peserà quantunque o libeccio a sera in ebocchi di Bonivasio e in Balagna, ma non saranno tanto forte e raffiche previste.
4: Ici RCFM.
5: Actu locale, musique et bonne humeur.
2: Je suis sûre que le nom de Valère Coréard vous parle si vous êtes fidèle de la radio. Ici, dans toutes les locales, ce chroniqueur intervient avec une mission, vous faire faire des économies.
4: Dès votre réveil.
5: Ici RCFM.
4: Bienvenue chez vous.
2: Parfois, on ne sait pas trop comment s'y prendre pour regagner en pouvoir d'achat. Lui aborde 8 chapitres, on va dire, la consommation du quotidien, l'énergie, c'est important comme poste, l'alimentation, l'habitation, le transport, important, le numérique, les loisirs, les vacances et même les animaux, et vous permet de diminuer vos dépenses au quotidien. C'est une sorte de jeu de cartes illustrées qu'il vous suggère et on vous invite à nous téléphoner vite si vous souhaitez les réceptionner à la maison. On vous les envoie si vous joignez très vite Patricia Gambon et au standard. Épreuve de rapidité. Pour recevoir votre exemplaire de mes cartes par ici, les économies de Valère Coréard, soyez là ou le plus rapide.

0: Ougadonde avec Labinte sur RCFM. Et on continue le forum toujours au 04 95 32 22 22, WhatsApp également ici RCFM, la page Messenger. Et Simon est avec nous. Bonjour Simon.
1: Salut de Restor, salut à toutes et à tous.
0: Voulez-vous aussi nous parler de sécurité routière?
1: Oui.
0: Et des comportements?
1: Et des comportements et de l'état de nos routes, hein, parce que tu as dit une fois et qu'il y a un misto de tout, hein. Parce que quand on est au stade de Chartestor et de notre pays, tu n'as plus une fossette, tu n'as plus non, dans l'acqua qui scorre ben dans ta strada. Dopo è vero che c'è di nuovo un comportamento. Il comportamento di gente, i genitori tra i giratondi non sanno più ciò che loro lì. Gente non sanno mica. E dopo c'è un altro capatoio che è una testa di paesi. E tutta questa gente che vanno da fuga per spassigliarsi, che hanno comprato le biciclette elettriche e che viaggiano in Portagum, viaggiano a manca. È facile, appoggiando un botto lo chiappano su. Se lui ci voleva con l'ampe alendo, forse che non ci volano mica così facile. Allora, è vero che c'è un capatoio di un mischio di tutto. Perché è meglio un peccato, perché dopo dice non ci sono gli accidenti. È sicuro ci sono gli accidenti. Io vengo anche voluto andare in paese per collano e noi. I paesani, quando li collano, collano a manca. E certi viaggiano fuori e poi allora in pretensione, eh? Dunque non so io, c'erbi che tutto ognuno si piace in mano e disse che non siamo mica soli a tampare in testa terra, sì. E c'erbi facciamo un scambio, non so, siamo una società oggi che un gira più tondo, c'è un grosso capatoio, capatoio è maggiore.
0: Bon, ce la fa a casa non ta estra e soprattutto e passa a sperte a strada di noi.
1: E que, come per i motori ci ho pensato una fuori che le carrozzerie non ne hanno. Dunque io ci faccio attenzione e c'è idea che ci sono rispettosi. Ci sono i veri motori che mettono le denude, che mettono tutto il spicciolo e poi dopo c'è di questi qui che sono passati a motore per via di facilità e di traffico. Questi motori sono manco di mondo. Dunque questi piani rischi che facciano via i rischi all'astri, no? Beh,
0: Simon, il est trop barré, à Ringrazia, bien tout les gars, ici, Simon, comme c'est simple, et pas après, c'est une bonne journée.
1: Allez,
0: Ciao. Continuons. Allez, dans le journal, on va accueillir tout de suite au standard Evelyne. Bonjour Evelyne.
2: Bonjour.
0: Vous allez mettre à l'honneur, vous, les jeunes de la Squadra Gourse qui ont gagné en Sardaigne ce week-end.
2: La Berane Cup en Sardaigne.

0: Ici, on aime rêver.
1: Ici, on aime vibrer.
0: Ici, on aime la vie en bleu.
1: Ici, votre radio, coachée par Pierre Clément et Charlotte Langeret, vous fait vivre la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
2: Avec tous les matchs de l'équipe de France en intégralité, qu'on va vous commenter ensemble dans un duo 100% féminin. Et surtout,
1: toute l'émotion foot qui nous réunit.
2: La Coupe du Monde de la FIFA 2026 vous donne rendez-vous du 11 juin au 19 juillet sur Ici, votre radio.
3: Du 11 au 13 juin, le festival Création est de retour au Palais des Gouverneurs de Bastia. Au programme dès 16h, découvrez le parcours des créateurs dans une ambiance méditerranéenne, prolongée en soirée par des concerts. Et mercredi 10 juin, dès 19h, rendez-vous pour le grand défilé sur le Vieux-Port, organisé par l'Office de Tourisme Intercommunal de Bastia.
0: Ici RCFM. Dès votre réveil,
1: actu locale, musique et bonne humeur.
4: Allez, vous n'hésitez pas à nous rejoindre pour le forum. On se retrouve dans 5 minutes pour la seconde partie de votre émission. C'est du lundi au vendredi, vous le savez, au téléphone, par WhatsApp, 04 95 32 22 22. Et aussi la page Messenger, ici, RCFM. Aringazia, Bélé-Séguno, Istoulou, Nizimou, Dié, Lotouillou, Nudija, et ça, Autoremezzo. E piazza di formazione con voi Patrizio Inciguera, salute.
5: Salute.
4: Una questione proprio importante per Principia, quali sono le conseguenze in denoi di crescita e di temperature, soprattutto per il Mediterraneo?
5: Una problematica più che mai d'attualità di oggi a giornata mondiale dell'Oceania, rendetevi conto in 2024 la crescita è stata di 1,5 gradi più che a mediana, secondo l'Organizzazione Mondiale di Meteo, ci dice di noi che da Yungiao, tu poderíamos bater de temperaturas propositadas per via di un fenomeno detto El Niño, che conseguenze per il Mediterraneo e a Corsica, risponde Michel Marengo, direttore scientifico della Stareso di Galvi.
6: Si vede ogni giorno c'è la crescita di questa temperatura in un mare terraneo e in giro di a Corsica. L'abbiamo visto, ci sono i pesci in de noi, come sono, che abbiamo visto in Bastiglia. C'è veramente un cambiamento di ecosistemi marini, costieri in de noi, e dunque ad avere conseguenza di noi per l'umanità, per chi si mangia, si pesce, ci sono meno in de noi. Questa temperatura di noi ad avere conseguenza non a crescita di un livello marino in de noi, con l'erosione di nostri costi, con spiazzamenti verso l'interno di popolazioni, con l'erosione di costi.
5: E con Michel Marengo che dirà stamane autore meno un quarto l'invitato di redazione un'intervista redroa in podcast danta ici RCFM.
4: E ribarlem Mouawa di a consulta generale di a federazione francese di Wallo che si tenu da sta 20 settimana in Ajaccio.
5: Un evenimento a 3 giorni dell'apertura di a Coppa di Mondo di Wallo pare ci teme all'assisto di abbondante federazione francese uso budget circa 350 milioni avuto a Lega 3 no campionato professionale, au quale lo participerà per l'intesa Sporting di Oasti, a parte si da un mese d'agosto, si è parlato di noi di football femminile con scambiamenti no regolamento, una vittoria per Wallo Corso, secondo Alain Mosconi, segretario di Lega Corsa, interrogato da Alexandre Antonini.
7: Dopo il principio che l'hanno messo in ballo a terza divisione, eravamo obbligati di spiazzarsi non da un match secco in continente e forse verso il grande Gerardio di Strasburgo e tutti i luoghi qui. Ci facevamo un spiazzamento un match in più che l'altro. Avremmo riuscito a mettere a tutto il mondo a paro di un'avanzata maggiore per noi. Di sicuro ne siamo soddisfatti di ben inteso.
8: Alla permetta di Gerardio di sviluppare appena di più questa disciplina di ballo femminile qui in Corsica la seconda boy.
7: Yeah, perché chi, noi pensiamo che avere una squadra a livello nazionale ad essere un motore di studio ballo femminile e che le idee sono da riconoscere ai maior che giocheranno forza contro Lyon, forza contro l'OM, se tutto qui ne siamo convinti di ciò che da permette ai giovani di Corsica di Franca Passo.
5: E di sta consulta generale della Federazione Francese di Wallo ne riparleremo oggi da mezz'ora e mezzo a un'ora in terza FM. Staremo assente fra

0: Petri Riburti, uso presidente Filippo Diallo.
1: Un riporto a nom ta una vesta religiosa brugesso di un corpus cristieri do buon esordio in Bastia.
0: E c'era sei mondo per seguida la nigeru di Bastia e per accompagna i santi sacramenti di a vesta di Dio rilanciata tre anni fa e che domanda un travaglione di preparazione di spiega Antoni di l'arci confraterna di San Dizè.
2: Un travail qui s'y va, j'entends pas mettre tout le monde d'accompagnement, pour payer ce qu'on aime avoir, comme on aime à Sparte, et pour dire tout nous, les courtiers confrères, de travailler à tous les gens qu'on aime avoir, et d'oublier nous tous, de trois chapins à brime, pour préparer à Gapelouche, que nous venons en tant que sagrado, de nous trahir. Ce sont des trois années qui s'y va, et espérons qu'il y ait bien, bien. Appena, no, ma sicura che di una vista da manta, di una vista che di abbiamo un certo luogo, a vista di capelli, nemica benunda.
1: E ramintem per compie ste due conculte stasera in omaggio a Liana.
0: Come dappertutto in Francia, davanti ogni tribunale, due accolte sono infatti previste stasera a 7 ore dinanzi ai tribunali d'Ajaccio e di Bastia in reazione all'affare Liana, sta zitella di ondeggiani, smarrita, ritrovata morta, Nugers, in denoi di Adiamma di Lassoggio, donne di Corsica, stamane sono coagate in Parigi da un ministro della giustizia all'insieme di procuratori generale di UBS, Gérald Darmanin, liumonda all'occa 14 di luglio di ribia tutte le agnanze concernendo più lanze non tai creatura.
1: Ringrazia bi Patrizio Bulter l'informazione a noi rebello d'ampus sta settimana.
3: La météo 100% locale avec Agir Plus d'EDF. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
1: Sarà Turchi Lugelu, tutta giornata in piaggia e in montagna. Quanto è l'uè debole a moderato, i luoghi sposti e poi d'imperatore, fermano sopra quelle di stagione, farà solo un mesione, sino a binto tu, non ta biaggia orientale, sino a binti noera in deugiantro, dranta verso Burti 8 o 31, in aiaccio tra 24 e 26 rai, in balagne verso Ugabigur su Pedoman, e tempo assai a solanato tutta giornata. Quanto fermerà debole a moderato. Et on se combinera nous dans tout et d'impérature.
4: Ici RCFM,
5: actu local, musique et bonne humeur.
1: 04 95 32 22 22. Le forum se poursuit. Allez, on vous attend jusqu'à 9h. Le téléphone, WhatsApp également, même numéro téléphone. La page Messenger, ici RCFM. À tout de suite.

0: no.
1: Vieni qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. Una sera a

Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti, e contento, assai contento di ritrovare, di bassa stonda di Lingua Gumboy, sino a 3 ore e mezzo, so di nuovo affiancato da Tony Giaffari alla tecnica e da Patrizia Gambone, che è la baspetta, un nostro delevo, non se vuole d'intervento. Basta compone dunque a Zabedeva, o famoso 04 95 30 20 20, e avremo piacere di bassa dunque una stonda insieme. Intanto, bon, per aprire l'emissione, aspettando di noi le prime telefonate e le vostre reazioni, e ben, e mi abbia l'alto silenzio con il gruppo di oggi di Agraon. Piazza Boy, si deve che fa l'emissione, si deve di Boy che li ha la vostra energia, che li verrà desente a vostra lingua. Dunque, siamo qui sino a 3 ore e mezzo, tanto di idea vostra.

0: L'alto gilan su abbiamo Marie droit ou su rimore non so se la dai se così Marie je vais me gompiéger à dise pour qu'il chiedia ma David Sani oise bon dia na boy
1: oio anca a prossima
0: ie la bride la bride ie
1: vi saluto
0: di noi comandemo
1: vabbè tutto vabbè
0: bon tanto meglio allora
1: ha giovato tutto ora che riposarmi o weekend
0: ah deve tu perché è troppo riboso perché abbia fa bene male o poi
1: Boh, io anche, io che ci abbiamo prima pomi.
0: Ah, dici?
1: Sono tre mesi, eh?
0: Da, ah, d'accordo, allora
1: ma
0: sì.
1: Ma vi dico franco, con una certa apprensione.
0: Ah, ma allora, a un finale.
1: Mi dubito che siano grossi aggiughi, ma che siano tofonati.
0: E allora?
1: Nemico gas.
0: Boh, ah, questo è di una, non è di una, allora. Ah,
1: oui, nemico gas, ma i cacciava come. Perché un capo, e se indotto dalla mano alla sera, ma ciò che si passa da tutta terra.
0: Non si sa,
1: Questo si può mica sapere, Dunque, io questi qui, ho 60 grossi, belli, grossi, lindi e tutto.
0: D'accordo, sai bene.
1: Allora, già parlare appena di pomi, Come passo prima, posso parlare appena più.
0: No, parla di tempo. Io sono cercato che sia a lui, con bene fate.
1: Allora io so differente all'altro perché che io i pomi io vendo. Dunque io, sapete che un pomo vuole tutto fuori con il gallo. Dunque io continuo a mettere l'acqua a Nantes così per tenere i freschi. Ma quelli che l'hanno cacciato a luna vecchia ad agosto, come non è mica domani, questi avranno ad essere rutta da un gallo, avranno ad essere come sicure, come io dico,
0: come insalata.
1: Ad asciugge e i pomi sono arruati in una terra galla e qui ne manca appena vè. Dopo per stoccarli, quello era da mettere in granaglio in cantina, i pomi galli è veramente difficile a rimetterli a sua temperatura. Dunque questi qui, quelli che stoccano, quelli che hanno cacciato l'una vecchia ad agosto, ciò che derampino l'erba, fresca, in dettagli, sempre, perché stiano sempre freschi.
0: Ah, ecco, dunque, è il suo consiglio che voi ci ha,
1: esattamente, c'è più da essa, a Ronda che poi di tavano di pomo, c'è più da essa, con gallo da giugno, adesso è arbata vacca.
0: D'accordo.
1: Allora, e questo pomo sta trovando una terra galla, e come un pomo non fa la più, colla sempre, ha da sorte, e quando non diventa guarda, è cattivo per la salute. Un pomo che diventa guarda, due ore, è cattivo per la salute.
0: Ah, buono.
1: Questi sono gli italiani e miei italiani, sono barde, i due ore che faccio questo.
0: E c'è, Boiui, c'è un pericolo per...
1: Non sono mica venuto a parlare, non è mica amore.
0: No, ma Boiui, d'accordo.
1: Perdono il suo gusto, fate pure più ricercare, mi pare, non hanno più gusto, con un pomo che è sano.
0: Ma d'accordo, è tutto di sabato, d'accordo.
1: Un pomo, è così o fresco. Io per memoria... E i pomi, i più belli pomi che ci ho visto in Germania, se il vostro socio, se bene, andammo a fare manovre, c'erano, ma allora le lettere, un mese d'ottobre così, dunque un pomo di un legume di un ordo, mica un legume pedibi e un magazzino, non ho mai visto pomi spagnoli.
0: No,
1: c'è mica pomi spagnoli, c'è tutti quello che volete, zucchini, tutti quello che
0: siete
1: donne. Io pomi spagnoli non ho mai visto. Volerei dire che il gallo, così non si può fare, dico mica, ma...
0: Donc, per voi, tutti questi paesi che si trovano già sotto a noi, l'Algeria, la Tunisia, per il mondo l'Italia, la Grecia, non hanno mica.
1: Allora, hanno una maniera di. Sapete che si riesce tutto nel portadua?
0: Questa sì, può creare condizioni.
1: Io, per esempio, ho un limone in Bizzani. Un limone in Bizzani
0: di regola nella mica
1: piazza solamente quando sono una settimana di freddo io copro
0: d'accordo
1: dunque c'è una cosa così ma un pomo lì in nord della Francia sei più belli Questa è
0: loro la situazione. Ah, beh, Berghe, già, già, regione, con da Berghe, sai. Dunque,
1: io continuo a Naquali, così a Bronda, ad attendere più, non sa dove casi, che stupido.
0: Mm-hmm.
1: Vedete.
0: Ma allora, l'idea, ci avevi detto che c'è un'idea è di mettere a Baia Nanto, ma li vuoi di nuovo a Naquali intanto, no?
1: L'arba, attenzione, mica la stessa l'arba, ah. Boh, da sicca, ma se bambi ti devo andare ogni tanto in occhio, cioè, ce n'è poco l'arba, sapete, l'arba già in tutti, eh?
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Boh, se vanno qua è meglio, ma dopo da manca l'acqua, invece non è mica caso, ma ci sei loro che
0: D'accordo, d'accordo,
1: c'è l'acqua il resto, voilà. Ah. Io un po' mi conosco veramente bene, che siamo un luogo di qui pomi, vasole francesi, questi sono tutti i legumi di montagna che chiacchiera fa, potete fare anche un piacchia, ma è veramente difficile, con la coppia, cioè, va, ecco. Allora i pomi non li abbiamo mangiati, ma li siamo indotti, Santa Lucia e Porto Vecchio, che viviamo, da saluto, ci sta sempre tutti i giorni.
0: Allora salutiamo,
1: E poi noi ci saluto un'altra, Francesca di Ponte Nuovo, si è andata a tagliare un po' d'arbori, a puntare un po' d'arbori a Carcani, ci sta sempre tutti i giorni.
0: Eh beh, faccio come voi, allora, li mando saluto.
1: Ci sta sempre.
0: A Dio di noi a fortuna di ogni tanto, ma per un basti o allora per se biadie, chi sta a sentire, e anche assai così, no? Così
1: allora,
0: no.
1: Francesca di Ponte Nuovo mi chiamo dinosauro, perché è un dato mix.
0: Ah! Dinosauro Diego, dunque. Bon. Beh, senti, tu sei ben ringrazio, sarà interessante di parlare di Ubomu.
1: Ma tutti quelli che andranno bene.
0: E detta e sarà fatta. Con piacere.
1: Allora, domani Pordassi, com'è che ci sei paesi di giro Pordassi?
0: Può darsi, forse, può essere. Beh, è così, ognuno dice a modo suo.
1: Può darsi non esiste mica.
0: No, so che non esiste mica in due poi, ma esiste in altri luoghi.
1: Allora, a domani quantunque.
0: Allora, può darsi. A beggi. Allora, aspettiamo, Pierre della Parola, 0495-38-22-22, ma sta a sentire un ridaio di l'ultimo disco di Freddy Holmet, grand chitarrista più che conosciuto, ma questi, sull'ultimo disco avremo l'occasione di parlarne da qui a poco, posto che la già riceva Simana Ghibane, sul disco si chiama Triton, allora, sapremo perché parecchi artisti hanno collaborato a fianco a Freddy Holmet e questa è di noi allora, troverete che musica fuori di sa sudito, che si chiama L'altri siamo noi, un titolo scritto da Tito Limon, che può sentire di noi non trovinale a voce di Doria Ousset, stiamo a sentire per a quelli che sono appassionati di guitarra e di musica e poi c'è un'ambiance particolare in suisco gusti. Allora, sentiamo Freddy Holmet.
2: C'è un uetto d'aspettassimo in comunicazione, c'è un uetto d'un chi dà e di a chi spiegazione, tutto il mondo qui discuta, ma in imo non si parla, a chi ama e a chi spude, fin tu vuoi chi scala, poi mu conta l'amiche senza vuoi conta non, tu ci denimo i castighi e poi cubane troppo stanto, travogliamo per pagare, grianze e fattura, e paghiamo per campare, per rimborsare e vittura.

0: Freddy Olmeda ou Tito Limonge et Poentes Edentes ou Inou Avine d'Oriaousse. Ne parlerai moi sous isco Triton d'Aguiapog ou de l'émission de Sobralog, ma disi Gouranda de Ascobrelo, au bois des droits d'Abertuto. Alors, andemo in San Martino con Pedro. Pedro, buongiorno.
1: Salute.
0: Allora, comandemo.
1: Sono
0: amico San Martino, sono stretto io a Stiglia. Ah, beh, io sono mica lontano in uno. D'accordo. Allora, dite.
1: Io avevo parlato di la processione di ieri.
0: Ah, la processione della fête de Dieu, è questa?
1: Sì, voilà, sì.
0: Ieri? Yeah.
1: E beh, c'è particolarmente un continente che si attacca al cristianesimo. Non è da anni, eri per abusessio, c'era un mondo, ma sicuro c'era un fradarne di Giurigunishu, quella di Brando, ma ce n'era parecchio, ma c'era parecchio mondo. Enfin.
0: Allora, era in Bastille, perché so di un tardi, a Dio più dopo che aveva nuovato sa progressione, quindi so, manca a capo di nonda, so, si debertù di Dandu e Pedugna di Nandu.
1: Io, soprattutto di mercato,
0: yeah.
1: E io vado, sono passato dove ero giurito, io,
0: yeah.
1: Dove la progressione, enfin, sono passato perché ero giurito, sono passato dove ho avuto le scalinate, au Godin, ou le Val Godin, et dopo di via Scalina, ils sont passés à Saint-Angelo. Dopo giunto, per Saint-Gizé, sono arrivato a Duberesca, sono giunto a Piazza d'Armes, e sono andato a Santa Maria. E ha già aspettato, posturé partout di Saint-Gizé, a Bougesso e partout di Saint-Gizé.
0: D'accord, da Saint-Gizé, poi.
1: Che la ringue, et dopo, donc, si ouvert tout, di. Si mi vado perché ero diritto, si mi resta a San Carlo. Dopo si morì Bertù diventa un viaggio a Scalina di San Carlo, si mi passato si mi vado dentro il Levar Paolo, enfin, mi vado a Levar.
0: Attraverso.
1: Fa di San Rocco, e dopo mi vado a San Rocco, Vincenzo, San Giovanni, e fino a mi venito a Giosca. Perché Ugiosco, lei, fanci, l'ha imparato dove.
0: Con dei boi di Ugiosco, non sta a piazza allora.
1: Voilà, io.
0: Ah, io, d'accordo, io.
1: Non sta a piazza, c'est-à-dire, dei Ugiosco.
0: Yeah.
1: Sotto c'era una cappella e usando era San Nicolau.
0: Era appena più un giorno a Gappile, era un punto a Guaglio piuttosto, se non dico mica scimida. Mica precisamente a un luogo di Ugiosco, appena più un giorno, se posso dire. Ma no. D'altronde porta un nome di San Nicolau per via di Sagappe da questi,
1: Voilà, per via di questo, non tu mi dici.
0: D'accordo, e c'era sei mondi, dunque, non mi casi guidati.
1: Sì, sta. E non ti abbia sentito, no? Bon, o Brede Artoni ha un soffio, perché Ielo...
0: Ha un soffio.
1: Ielo che ha più da parola di tutte... Tante, tutti, fai, di tutte le esce. E ha finito in apoteosa, non ti avvia tanti riguardo.
0: Allora, se mi sbaglio mica la fête di non se mica d'altronde di quella di Ugo Pui Ugristo, allora se mica se là un nome preciso, un corso, anche questa un labibo se mica lì, ma se mi sbaglio mica c'è dunque un brede che affiancato da altri bredi o abadini, c'è radio, sfida sotto un baldacchino, è questa?
1: Sì,
0: d'accordo,
1: voilà, c'era un baldacchino e dopo c'era... una statuetta o un coso che era portato davanti davanti a Waldacchino.
0: D'accordo. Bon, e beh, così. Oh. Dunque è passato un bel momento.
1: Ah oui, dove gambe all'ultimo, vabbè.
0: Ah, beh, la sicura è quando mi metti da merchia.
1: Normalmente, la città di donna RCP mi hanno detto che era più lunga di Brugesio Bastia, cioè, dopo c'è quelle di Baesi,
0: yeah.
1: E poi c'è un sole, ma io mi sono messo all'Umbria, perché, Intanto le longo.
0: Che tu hai messo gli sottovalda. Tu hai messo gli sottovalda chi non pensa appena a un fresco.
1: Poi è la regione. Se mi cade il sangue.
0: Ah, così stanno gli bene gli dio le vettere da sotto. Bon, ma ne ci voleva un grande, perché se tutto ognuno conta e mette si sotto al dacchino, questi cioè che non...
1: Ma niente, sono mica niente, si sono messi da onda di un cuvonto o roba oi davanti un gozzo di scuola corta hai visto tu dei fieci e la barretta di non tu le vuole di metti all'ombra.
0: Ah, e io primo mi sono messo all'ombra di sta così a tamba i sole no era quello io non vegeva o gallo
1: è vero
0: bon beh bon, allora vuole da giusta un'altra cosa
1: no sono mica che luce il mondo da reno ma fa bon.
0: Però no ma donc c'è piazza forse per dire un'altra cosa così no e mi metto una canzone
1: comunque piace a me mi ha fatto piacere bon. E c'era sei giorni di no niente quei musette
0: un... Oh poi c'è un rinnovo di un fradane di non so se ci sarà di nuovo un rinnovo di Aved forse sì qui non è mica a me a dire poi non so a capo in onda
1: ognuno
0: ma Bibo sui che io di modampi non ho mica il ricordo d'aver assistito a una progressione per la così non t'attraversa di modampi oramai l'hanno rimessa ma non è un ricordo di non ho mica sul ricordo
1: fece a 70 anni la visione
0: ah bien d'accordo 3
1: anni
0: mi barilla
1: voilà
0: d'accordo. Bon, eh ben, senti, tanto meglio. E ma continua, vi brigo una bella giornata, allora, Obi.
1: Manca
0: a voi. A obiage un destiorni, eh?
1: A beige.
0: Baspettemo 04 95 38 21 21. D'altronde, se l'ho un nome gorso, un peu parla di sa progression de la fête Dieu, hein, perché Dieu vous a dit de l'un, nome, scusate, in francese. C'est Bogonicide, di sicuro ci interessa. Allora, è Monteso è già a Giuseppe, ci ha parlato di Isobom, Giuseppe che farà la sua giornata scoperta in Usurto, ogni anno, sa da passare il giorno dell'estate, 21 di giugno, ma avremo l'occasione di parlare di donna da qui a poco. Si è parlato di sa progressione con Pedro, allora oramai è tocca a voi, se vuole cambiare di soggetto, pur ancora io non so chi si è detto quest'ultimi giorni, voglio dire la settimana passata, a voi deva bella sicura. Intanto vi propongo una delle prime canzoni di un gruppo a Villetta, magnifica, ma di ciò che tu voli.

Avilet, ja ringraziamo Antone da Vinsulas che mi ha mandato un po' di informazioni, non ta si bombi che so verdi, dunque c'è cioè mica mondiali, c'è ben mille ragioni scientifiche, ma mi ha mandato un po' di informazioni, non abbiamo mica ripetuto tutto, ma è vero che pur se voi metti da coce, un cacere di mica ubericolo, dunque, vale a dire che è sempre meglio agli dettagli, semplicemente, e dunque, per tenere un po' mi radio di più bella maniere, cioè che il luogo sia fresco, secco, alla posto di un lume, e dunque ringraziamo di nuovo a tempo Giuseppe che ci ha dato il suo bello consiglio e ringrazio Antone per tutte queste spiegazioni. Un'altra spiegazione, non è mica una spiegazione, è piuttosto un annuncio che vi faccio concernendo la seconda edizione di A Notte di Abbadiere, donc sarà quest'anno in paese il Lam a Pertesi da Settoreser, allora è aperta a tutti, come tu, ogni concorso di Abbadiere, a chi vuole bene e provità e fa sentare esorge, saranno accolti come lo giuro. Ridenite dunque il 20 giugno in un paese di Lam, a Notte di Abbadiere, a Pertesi da Settoreser, e poi ne sentimo una di Abbadiere, se volete, subito con un bello rigore, di Boge Igor, si gasta male.

0: Alors sur Miss Bayoumi, Kachera Segonda dit Gian Francesco Giammar, qui Jean-Marc Bertrand est forcé une entra personne à Beauas et Maïpech possède des olives, ben Beauas, on a du mec à gonferme et Maïpech pense que c'est la zibrezente, ça driplette à gauche, à toutes les chances, c'est gauche, il est débarqué chez Basso Goncorso, il salue, et qu'un bel rigour de Pona Bensada, ben Pedro Guelfucci. Alors, intentendem un aléria, continuem con Mertino, buongiorno.
1: Saluto Giancarlo, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a voi, come andiamo?
1: Che mondo?
0: Ah, buon.
1: A usole, non ti ho detto.
0: Oh, tanto gusti si goce, eh?
1: Ah, io appenuccio.
0: Mamma.
1: No, per favore, vabbè.
0: D'accordo, allora, diteci.
1: Allora, due domande. Una prima domanda che bugliava la settimana scorsa, ma bon, tempo passa in furia, dunque. Allora, ho fatto di Scarpigia. Ma sapete quando è scrasato?
0: Lui, ad esempio.
1: Ecco, allora, come?
0: Lui, quando è scarpigliato, lui, ad esempio, ho fatto di noi mu galpigliamo, forse che sarà la stessa cosa o mi sbaglio?
1: Ah no, e io voglio parlare di scarpiglia, ho fatto di scrasa o bei con sapete quando scrasa di
0: un bei. D'accordo, io scarpiglia un animale rotto, un insetto, a fare così.
1: Ecco, d'accordo, ecco, ecco. Allora, non è mica un affarone, ma giusto per sapere, c'è una differenza tra scarpiglia con i scherpi o a sapete quando si scherzi, per esempio. Non so se luce un'altra parola per capire ciò che
0: no, allora non ho mica capito o secondo affare quando allora, scherpiglia di gui scherpi questa sì o così no
1: quando così si dice mica scherzi
0: senza scarpi, d'accordo, yes, scusate,
1: ecco,
0: yes.
1: Se lui un altro parola per
0: ah, on va tout dire là, écraser pieds nus, allez, avec vous presto
1: francese.
0: Ah, ecco, voilà, francese. Oui. Alors, forse qui scarpidia alors un oiseau, hein, un oiseau, yes. Ma quel asien un scarpe o senza scarpe, ou bo sui così, sera l'idée ou va te l'estes, ma forse qui c'è una parola con des bosi de secondo se bo la vedo un la vedi si scarpe gusti.
1: Perché quando scasate per esempio l'ua come voi l'avete detto.
0: Allora noi mu calpidiamo, allora sarà forse ho fatto di piettiner di radio piuttosto, perché e berghi scarpidia scrasa de forse l'idea di scrasa qualcosa, yeah. Allora il calpidia vous biede calpidia de l'ua per cacciare un sruccio, forse che sono due parole sfarente, può essere, non lo so. Ma domandiamo un uomo che si trova a scalzo, se l'ua è scarpidia, si è così, o allora va tutto di droga senza scarpi, forse c'è un'altra parola, non lo so.
1: Donc la parola è scarpa.
0: Scalzo,
1: S-C-A-L-Z-U. Yes, scalzo, d'accord. Alors, demande qui parce que j'ai on si bon guide un peu, j'ai qualcosa qui piace à un moviolo, donc voglio trovare la parola giusta per il bialo.
0: Che fa, on se termine, tout è vormigo, le ouvrige, tu.
1: Non, tout, en qui mobile, j'ai si bon guide un peu, j'ai un gioco preferito, dicevo.
0: A trop sabation ne gusti, allora.
1: Ah, yeah, tout, le lumache, vormigo, le pei, tout ce qui ti passa in piano.
0: Oh, penso che ieri, se li vuoi dire, fa conto di avere una decia che a resta di scarpiglia a babbo, a papà, yeah, o so come beva da chiamare.
1: Ciò che dico oggi, ma mi so posto la questione.
0: Ben, so mica,
1: se c'è una parola sparente, si può dire scherzo o non so come lo si dice quando voi avete dei scherpi.
0: Yeah. O scalzo okay. o mica scalzo, ecco.
1: D'accordo.
0: D'accordo.
1: Semplicemente. Mm. E

0: ascoltando Gisè senza arrabbiarlo, ha parlato di stoccano. Allora, penso che non sbaglio, ma c'è una parola per il fatto che l'ha spiegato, per mettere in cantina o ho fatto di mettere
1: Beh, puede ammansaibo, mi puede ammagnulia, e puede mettere da gonto, e puede mettere alla posso, e puede anche accadastare, forse, bon, i bomi per accadastare è appena complicato, e puede, come posso dire, approvista, forse, per fare ne bruista, non so. Stocchi, francese, ma di sicuro.
0: No, ma abbia capito.
1: Ma io sapevo da.
0: Forse c'è una parola.
1: Oh, ci sarà, bigo, aggiù messo da ganto, aggiù messo. Aggiù depositato i bombi, l'aggiù messo in deposito, l'aggiù messo in cantina. Beh, domandiamo di noi, perché, bon, io bigo so chi mi viene, ma ne manca appena forse a avere a parole che ci volerebbe a Pia, eh?
0: Ecco.
1: Bon, stocchi bon. Scarpiglia ma senza scarci. Senza scarpi. È difficile. Così è quasi un scioglilingua, eh? Scalza, scarpiglia, calpiglia. Ce l'ha parlato in maniera tagliata, eh? Così no, dopo uomo si sbaglia. Ecco.
0: Un nemico omogato, come l'hai già detto. Dunque,
1: di che è questo caso?
0: Di parlare, come hai detto l'ultima volta.
1: Stagliato?
0: No, in corso. Manco in francese. Articolare,
1: ma voglio dire, parla di modo stagliato, penso che stagliato ha usato d'articulare in francese, penso.
0: D'accordo.
1: Hein.
0: Ah, d'accordo.
1: Mi pare, hein. Salva verità, domandiamo ai nostri amici, ma forse che si può dire di noi così. Mica solo, ma di noi.
0: Tre domande, allora.
1: Bon, allez. Allez, tre basi quattro, dice a Elo. Bon. Eh ben, una bella giornata e vi ringrazio.
0: Anche a voi, so io.
1: Allez, merci a Beige. Allez, forse che Patrick è la conosce la risposta, Beige, tocchi. Patrick in sota, buongiorno.
2: Allora, buongiorno a tutti.
1: Salute.
2: Capo a correnti, dici, hai cantato.
1: Ma
2: qui si è cantato. Ma è piuttosto facile da cantare per tutto il mondo. Ma quando voi ti cavate i vostri patati, ti fate il vostro veno, e ti fate i vostri alivi, e ti turate la vostra roba.
1: Semplicemente dite a durate.
2: Le motorate, è motorato il veno.
1: D'accordo.
2: Non casete, ma dire motorato il veno, si rimbocci.
1: Ah, io ho capito, d'accordo.
2: È motorato la viada.
1: Ma quando voi dite turano, noi mu tornati, gli stessi, eh? Giusto per far capire a quelli che ci seguidano.
2: Sei cambiarino. È motorata la nostra roba.
1: D'accordo, dunque, beh, vede, così. L'emmo tornata, l'emmo rientrata, l'emmo turata di noi, come per rispettare.
2: L'emmo intruta, ma vuol dire mica depositato, no?
1: No, depositato, boh, perché.
2: Un deposito
1: esiste, eh? Un deposito esiste, ma deposita non esiste tanto, credo.
2: No, non esiste ancora.
1: forse chi l'emmo mette a mo, hein, spero che no, hein, ma o deposito esiste, ma deposita no, è vero. Ecco, volete aggiustare un'altra cosa, Patrick?
2: Un po' come diciamo, questo può essere così, la giudizia, perché la giuntese è tutto bon.
1: Non è devatua, perché c'è mica lasciato in un dubito, è devatua. È detta, beh, senti, mi prego una bella giornata, ho piacere di sentirvi donne dell'emissione. A beige. Dunque, è rientrato, e soprattutto mica depositato, hein? Un deposito esiste, ma depositato di una creazione. Quello di un mollato appena artista. Hein? Bon. Allora, ma continua con Ciardi Luna, questa canzone che si intitola Altrimenti. 04 95 38 28 28. Donc, rispondite in noi, hein, a tutte queste domande che sono state fatte a voi da un nostro amico Mertino. Puede voi in noi fare, approfittare di l'emissione per fare vostre domande, perché spesso ci interroghiamo in cose particolari. Dunque, a tutti, aspettiamo soprattutto l'idea vostra.

0: Tjardi lun, altri ment, allora ringrazio Don Antone di Avin Sulasca. Mi propone alluga, e beh, forse si può dire alluga, quando abbiamo messo i bombi di radio e rientrate. Dopo, sempre l'amico Antone, per la fête Dieu, e Luigi, enfin, si, sì, genduello, o gruppo di Cristo, o Waldacchino, di un nome dato a Brugesio, una Brugesio che gira in un paese, che s'arresta ogni altarino, che sono fatti da evami, da certe evami. Per donc so finestre qui sont ornate da viorghi e li si chiamano inu i waldacchini ma da dove conferma di tutto questo, donc ringrazio per tutte queste belle informazioni. Allez, continuiamo con Filippo in Nizza. Cosa lo demo Filippo, buongiorno.
1: Saluto Giancarlo, saluto a tutti i nostri amici parenti ed amici di Pedralba e di Vergue.
0: Pedralba era c'era a Gorse, c'era un mondo scemo.
1: Hai visto un mondo?
0: Felicitazioni a tutti, all'organizzatore.
1: Felicitazioni all'organizzatore, a tutti quelli che hanno partecipato e tutti quelli che si sono dati prima di Gorse per preparare, fare gli altri e pulisce
0: e ma felicità Natale Giordano che ha vinto a Gorse, in noi.
1: E poi Natale Giordani e poi come si chiama l'altro? Oh là là, Santini, no? Santelli
0: ha partecipato in us Lambert Santelli. Allora ha giusto un nome di Giordano, pensavo che forse abbiano fatto due corse e boesse allora a tempo.
1: Normalmente c'è tre corse, una più grande alla mezzana e poi a Giuguletta per quelli che
0: ora voilà, mi perdonerà a una che ha vinto in una, quella che è stata che è giunta prima, ma non ho mica il suo nome, ma a verificare di quante l'altre.
1: Allora, Giancarlo, prima di leggere una piccola poesia, allora io voglio mandare un gacciga per pietini, per i crasi.
0: So che noi.
1: È stata detta,
0: è stata detta, penso. Scusate, ieri ha detto calpidia, ma calciga e calpidia. Sono gli stessi, penso,
1: Calpiglia, piuttosto Calpiglia volevi pietini, vede, parecchi affari, Calpiglia, vede, pietini, Calciga, écrasé.
0: D'accordo, forse sì.
1: Io mi pare,
0: E un rispetto.
1: dopo per i bombi, io l'ho già salvati. Accucciati o la giù salvati,
0: d'accordo, io ho fatto di metterli da conto lì.
1: Dopo, allora io metto una questione, allora per dire un porto bonheur e muetto un porta fortuna un porto ligia, ma c'è un'altra parola, allora ti domando a conferma perché è stata detta, ma mi pare appena bizzarra Inguamadura, per di portobonheur.
0: Ah bon? Sera, domandiamo, non conosco
1: mai i nostri amici. Inguamadura. È stata in televisione, ma mi pare talmente appena bizzarra che pongo la questione. Ecco, dopo allora, una poesia, allora così da chi le santucci. Sempre via dentro un libro di un nostro amico Gianluca, Luciani, Musa che parte da Goscia, e allora a chi le Antucci di un scritto, se volete, che tratta di l'affare di l'impiccata di Nuoro, 1774. Mi sentite?
0: Aspetto a poesia.
1: Allora, per l'impiccata di Aleccia. Cari antenati e per voi che ho canto dolore in mamme quando l'ho avuto a manto i vostri figlioli tombi per tuo nome giusto e santo libertà e non smarisci a botta di Camposanto. Corsia, paese esposta a Sulana fu di Cidago con un ciocco di campana si sentì a un mortorio da Ubruno a Costa Sultana e corse il bello paese in Picarano a Abiana. Sopra Abiana un gargalillo corre quando lo sempie e lo vuole scorre vuole cantare di l'eroi e soffranze e lo dolore un fusto di sto castagno a me mi strigne augure. e stu bollone cresciuto in de uaino chi di castagne l'un po' più d'un bacino mi mali frutti di quest'anno une cresce più vicino ondeci mi risaluti un poeru quindici annino e senza brue e poco giuricamento furono impiccati a mezzo di parenti le osse furono stronche davanti alle mamme impienti e 200 anni dopo e 200 anni dopo un corso senza pena sta pena a senti
0: dico. E l'impiccati, c'è questa famosa bandiera, canzone di l'impiccati scritta da Dion Teramoro che è cantata da Villetta Nois Quintanto. E l'ultima, ci ricordiamo un po' più di Marco Maria Albertini, che è lui, non aveva che 16 o 17 anni.
1: Hanno
0: 15
1: anni.
0: 15 anni. E poi se mi sbaglio mica era di giugno, allora non ha più il giorno preciso
1: di pochi giorni giustamente non ha mica attuato perché non ha mica precisione ma è di 1774 ma di giugno penso che da me la settimana passata
0: allora non mi posso mica io so che dirà di giugno e c'era un famoso capitano di Sionville che aveva fatto dunque esoie dando questi e poi allora ne parlerà di mica. Non la diamo mica lunga, ma sti due giorni non la diamo mica visto. C'era un telefilm alla televisione che si basava in Calbi a mosso con tunque assai cose non tare da sugiale perché chi ha momentuato noi dialoghi di su telefilm gusti hanno fatto passare su fatto storico, su fatto terribile, storico per una leggenda. Bon. A metto a due ci ho raccontato un carico l'hanno messo a salsa di a salsa gioia per fa su Vilmetto Gosti sapete adesso c'è una serie che si chiama Crime A o Crime A
1: ma chi si va passa a Balagna
0: chi si passa in Calbi
1: ma so che tu capito se poco a fare
0: dire una burga
1: allora dopo Giancarlo un'altra farma quando è stata sabato passato e sabato a 11 ore a Mane nanta France Musique è passata una stonda un'ora
0: quanto ne giosi
1: ecco la di via la gente allora ho mandato un epoca a Giuseppe Alada a Flo Santoni a parecchi l'ho domandato che lui gira questa emissione non so mica se l'hanno vissuto via e dirà
0: vabbè di un bello omaggio a qualche sia che merita a tempo posto che mi parlava di Porte Bonheur e di ringraziare Céline che mi ha mandato un messaggio a Ussuletta è la Ige Ussuletta
1: ah bon?
0: Un petit boussole, ben, so, che benera d'Agusti, t'as l'ego arrivé, hein, donc, à Ussuletta, per parlare di Porte-Bonheur. Ringrazio donc Céline, et pour Dieu en paix, qui ci seguit d'Ainou, pour la fête Dieu, et Louis, j'ai Corpus Domini, hein, au Gopo et Christ, où me l'a détenteur à notre ami, et stocké le mi brobone, secondo elle, ou me oserebi, à Luga, voilà, quoi qu'il a dit à Luga, en sora, à Luga, di Antone, somma Bengo, écoute. Bon, ben, o ringraziuino e poi ringrazia a voi o Vili
1: hein? A presto
0: una bella giornata a Belgi
1: saluto a tutti
0: a Belgi ecco allez riveniamo a nostra così cara lingua parliamo con Cantalina con Chantal in Furiani Chantal buongiorno
2: Juan Carlo e buongiorno a tutti
0: salute
2: tutti gli altri allora forse prima eravamo dei vendemmie voilà. Allora noi dimmo quando gli si schiaccia lua giustamente dimmo barchemo lua
0: barchemo d'accordo
2: noi a barchemo voilà barchemo lua
0: donc ho fatto di barcala so posso dire ho fatto di calpigiala di calcigala
2: calcigiala grazie e le raisin voilà che si musca si ne mo viste mo fatta per scarzi si muscati in do
0: balmento
2: chiamato balmento
0: o balmento
2: voilà e dopo gusti Quando lo fa, la bustigia non c'ha fare. Quando lo sorte, il primo, le gite di raisin, digeremo.
0: Yeah.
2: Noi gli chiamiamo un mosto.
0: Ah, un mosto di ciò che ferma a vine, no? O mi sbaglio?
2: No, se la sente. Noi chiamiamo così. Quando noi così.
0: No.
2: Io dico ciò che faccio, intendo un mosto. Ci riguaremo, le bottiglie, ci diemo, e poi ci veniamo subito così. Ci rompiamo.
0: Non è mica uinetta che sotto di un mosto, giusto appunto?
2: La vinetta, bon, noi un mosto è il primo che parla.
0: D'accordo.
2: Il primo, se lo cito raisin, è delizioso. Ci vediamo, che dopo il corpo mi ti capito, eh? Se vediamo quelli, è un delizio, è dolce.
0: Perché noi andiamo a uinetta.
2: Il primo.
0: Io pensavo che a uinetta era tirata da un mosto, ma è la stessa cosa.
2: Ah, forse sì, ma noi voilà.
0: Voi di un mosto?
2: Mi
0: posso sbagliare io, no?
2: No, ne sapete, con i luoghi diciamo.
0: Esattamente.
2: Tu, voilà. E dopo il primo, così, mettiamo le bottiglie, quelle bottiglie in vetro, vedete come ci sono, ecco, la limonata, se bottiglie.
0: Ah, questo dopo particolare.
2: Così. E veniamo fermo di settembre, che muore del sempre vendemmie. Di dicembre, per Natale, ci veniamo, chiamiamo noi un moussu.
0: Ah, le moussu, perché?
2: Un vino moussu, chiamiamo.
0: Yeah.
2: È un delizio, è dolce, pare bene che il primo che fa la leggeremo, il primo succio che fa la. E poi le volte ce ne resta mancuna, le volte stupiamo e come un museo ce ne è per tutto, ci fa mettere le cazzarone sotto, da quante le a pozza, i dolce, e poi voilà. De volte riguaremo, ma de volte poche mica, ma il museo è un delizio. E io primo che pieghiamo, chiamiamo un mosto.
0: Voilà. D'accordo, il pettillon, un petit peu, diremmo.
2: Pettillon. O che delizio, mi piace il cimiero quando l'amo paese, il domotivo, l'opacia. Anche mio fratello è l'opacia.
0: O puoi bere anche quel vagiolo, la rustide, quel castagno. Castagne gote.
2: D'accordo, questo è, ma ho capito, ma noi vogliamo
0: per Natale
2: un ghis di champagne, vedi?
0: Ah, d'accordo, da vino ribasto allora, è piuttosto.
2: Noi eravamo sere, un delito, poi voilà.
0: D'accordo.
2: Bon, qui è fatto, abbiamo barchigliato, ma vedo lui, bon, mangiato. Dopo, le mar de café, come chiamate voi?
0: Allora, la stagione non abbiamo parlato assai,
2: giustamente, per questo che ne rivengo.
0: Per questo, allora, aspetta, da dire bene, se posso ridurre a ciò che ho scritto, come si chiama? Amado, eh? Amado è lui, ci ha avviato a Bosa, insomma, vengo, ma voglio verificare con tunque.
2: No, ma giustamente è qui a Bosa.
0: A Bosa, anche d'accordo.
2: Noi, con i pochi, noi andiamo a Bosa.
0: A Bosa, in d'accordo.
2: Voilà, a Bosa. Dopo ho cercato, parlavo di appuntamento già guardando ho morito un altro gelugì appuntamento.
0: Ah,
2: allora, appuntamento
0: ci sarà,
2: appuntamento c'era scritto rendezvous. Allora appuntamento,
0: ma è sempre una parola moderna.
2: Appuntamento, allora che come diciamo anche pure un nostro amico Stefano appuntamento la immobilità le muove di appuntamento ha detto io cerca bene
0: ma poi Chantal la questione che c'ho la pone sì poi sì. Quando vuoi decidere la hai già adesso la parola appuntamento
2: no.
0: La risposta è così.
2: Che vero, ma l'appuntamento, la giuntesa va di poco nell'emissione.
0: Ma io poi si senta spesso, io.
2: No, allora, qualcosa di appuntato.
0: Ah, quindi è un'altra cosa, allora.
2: Ah.
0: Ben, da dici o strusa su da.
2: Allora, qualcosa che ti è appuntato, quando devo mangiare qualcosa che ti è rilevato, ti è appuntato, c'è sei sana, sei bevaro.
0: Ah, d'accordo, d'accordo, il relevé, allora, j'ai radio in francese,
2: voilà,
0: d'accordo.
2: Relevé, il rilevato, se c'è relevé, si dice in corso, dice, gli ha puntato, eh.
0: D'accordo.
2: Allora, per dire i salide, più varie, per la rosa, invece di così, dice pure, gli ha puntato.
0: Uh-huh.
2: Allora, questa si dice, dopo qualcosa che dice umule.
0: Yeah.
2: Umule, voi la sapete?
0: Umule. Mole, j'ai radio.
2: Voilà, umule.
0: Umule,
2: umule. C'est quelque chose qui est tendre, qui est moelleux.
0: Moelleux, voilà, exactement. Tendre, voilà. Tendre, moelleux, exactement.
2: Voilà, c'est così. Donc, aujourd'hui,
0: nous
2: savons comment
0: nous disons,
2: mais
0: qu'est-ce que c'est l'oeil? Aujourd'hui, ça s'appelle. Aujourd'hui? Aujourd'hui. Ah, aujourd'hui,
2: oui, quoi, c'est à l'autre, non? À l'autre, voilà,
0: à l'autre. Le français m'escape, il m'a. Quand il avait
2: un.
0: Un orgelé, écoute, bravo.
2: Un
0: orgelé. Un orgelé, aujourd'hui, oui. Mais rescapade.
2: Elle est mise à tête,
0: hein. Yé, mais bon. Un orgelet.
2: Voilà. Quand ici, il y a qui dit. Qui dit. Vantaccione.
0: Qui si vanta?
2: Ah, voilà.
0: Ah, ben, tu avais des vos risposte à nous à barreau, là, vous
2: dites.
0: Ah, a du riechaud au moins à mine, alors.
2: Non, du riechaud, allez, bien, viens.
0: Alors,
2: un autre pour.
0: Allez, l'ultime, allez. Hein.
2: Alors, j'ai fait un vesperino. Un vesperino.
0: Ah, un vesperino di lo gutti, allora.
2: Voilà, yeah. Ha fatto il gutti. Allora, questa si dice, ma qualcosa dice, mi dice mica un po' il gutti, ma va bene un po' il vesperino.
0: Un vesperino, yeah. Allora, yeah. Allora. Di una parola che si sente quasi, fa un po' gubogo.
2: Un po' gubogo, ma le montese.
0: Perché dopo ci avete di noi l'ora vesperale, che è quella di a sera, gusti,
2: Ah, l'ora vesperale, a sera, le dini, diceremo.
0: No, l'ora vesperale, le vepre, no. Bene dalle vepre, viene
2: ah, Vespari.
0: Ecco, eh ben, l'ora vesperina.
2: Vespari, a sere
0: facevano le paese, vespari. Vedi, quando. Di un momento di aiurna, dei giradi,
2: è vero, voilà, i vespari. Pertanto, bon, le gutte, il vesperino, è più giusto verso 4-5 ore. Bon, a poco più.
0: Yeah, no, ma l'idea
2: è. L'idea è così, voilà, vespari, il vesperino, si sente. Voilà, avete Dio, par contre. Bon, io con la titella facciamo l'altare ogni scorno del paese, in Picarella, diciamo.
0: C'è un altare noi.
2: Oh, l'altare, i fiori, mettiamo il fiore. E noi eravamo titelle, come dicevamo, ricordo, e aveva con me 8 anni che più, e avevamo i nostri bagni. Mm-hmm. Con un fiocco, le nostre curbelle, diremo, e dentro c'erano. Allez, des pétales de rose, Vesperino.
0: Ecco Chantal, allora, una bella giornata.
2: Di Josiane è faticata, bon, verso la mia va appena meglio, appena meglio, tutti e l'altro. Vado a tutti e a presto, se Dio vuole.
0: Se Dio vuole, ringrazio a Biasa, a Beggi.
2: A Beggi.
0: Andiamo. Allora, in allada e poi in sotto. Giuseppe in allada, Giuseppe, buongiorno.
3: Buongiorno, Ianca, saluto a Catarina, ecco qui. Va meglio.
0: Si ribia, tanto meglio. Tanto meglio.
3: A Filippo, e Filippo mi aveva mandato un messaggio passato, tu mi hai rumbillo, non gli ho detto che sta assente a Chiosi.
0: Ah, io, ma ho buon di ridurre non te, va mo si ribia.
3: E dopo, ma lo ci vede già Catalina, no? E un mostro come vuoi, ciò che arrivo è andatina.
0: Ma poi se di nuovo, vede, dopo è considerato come usuccio chi sorte di noi.
3: Ogni regione sta.
0: A sua maniera.
3: Usuccio chi sorte, bon, dopo è dolce e più così, e si uno mette innanzi che venisce di borda così in bottiglia, io faccio come un mousse qua. E per contro a Vinetta, noi quando bon, Wiener era stato tirato, arrista un mosto, un mestiere che si chiama utorcio.
0: Ah, iè.
3: Signiene, sorti esempio un po' di...
0: Ah, di a seconda bassa, allora.
3: Voilà, e
0: qui, allora, sono io che mi sbaglio, d'accordo. A vinetta è questa, non è mica il primo giugno che sotto. Di a seconda bassa, d'accordo, è meglio a brigisala.
3: Un turcio, e voilà, era così, tanto. Allora, cosa dice, allora, sono i paludi che sono gli stessi, cioè che ti ha detto Pallucci,
0: Giorgiolo.
3: E noi, allora, dopo c'è un'altra valuta, ma questo non è mica una malattia, ma quando si sveglia, ci mette la luce un po' così piccola.
0: E noi i macchi?
3: Noi diciamo i cespugli.
0: Ah, mamma mia, ma l'acqua di che si piena a macchi?
3: Sì.
0: E come dite voi?
3: I cespugli.
0: I gerpoli, d'accordo. I gerpoli, d'accordo.
3: Cespugli. Allora, l'altro giorno parlavamo di Miranda, cosa spiegava ieri a Radione, a Miranda, qualcosa che dice meridiano, qua. Ma qui, per esempio, a Mani, tanto quelli che travagliano, costulani,
0: rompiano lui.
3: Pastori, si avvicinano presto, perché hanno visto un caffè, dopo a ottobre lo facevano spuntino, a mezz'ora si cura la cotazione. E dopo mezz'ora di nuovo facevano come la mano, faceva un spuntino, ma dopo mezz'ora chiamavano un morindino, come a merenda.
0: D'accordo.
3: Poi dopo la sera si cura la cena.
0: Ce n'è che dice un rompe di giugno, per parlare di cascotto di Amane. C'è un spuntino, bella sicura, e poi c'è di nuovo d'altri che dice rompimo di giugno.
3: Sì, c'è.
0: Boh, c'è un'altra, è un'altra maniera.
3: Parecchi barone, eh?
0: D'accordo.
3: Dopo che c'era di nuovo, non era nemica.
0: non so mica.
3: Sì.
0: Ce n'è tante più di barone che sono dette un'oretta che dopo a ridere.
3: Come ha detto Filippo, per te bonheur.
0: Allora, lui aveva inteso in Guamadura. In Guamadura, e Selin ci ha proposto a Ussuretta.
3: A Ussuretta, in Guamadura, ma come che ero così buona.
0: Ma anche io, ma sarà stata, è stata etta.
3: Poi ci andrà bene, quando dice in guante, se vuoi dire.
0: Oui, a trappe.
3: Prendo porti...
0: Forse
3: porta qualcosa qua.
0: Quando è l'un si sa, tutto è possibile. Anche è più scimmide.
3: ma non mica si doveva nella sta parola, ma da voi no, si dice 50.
0: In guantà, manco noi, l'ha guantato, l'ha biato bene, l'ha guantato. E così, e così, e così. Bon, beh, Uise, allora. Ma già ringraziato di essere intervenuto, eh?
3: Ah, non è tanto, se no dopo ce ne sei tanto
0: sì che finito,
3: ormai che
0: lo sia. Non è mica so che si faccia i bigli,
3: no.
0: Dice, a ringraziarvi una bella giornata.
3: Anche a voi, a tutti.
0: A beggio. Allora, andiamo in sotto, per continuare, 3:10. Stefano è qui con noi, per un nostro piacere. Stefano, buongiorno.
4: Buongiorno, vi faccio piacere che qui.
0: Ah ben, voi e tutti i lastri, eh? Beh,
4: no, lo so.
0: Non abbiamo mica il contrario, allora no, mi ne ho, non faccio più l'emissione. Sono sicuro che mi è della parola da punta. Ah, vedi chi so, eh? Sono un induino.
4: Se dai siete forti.
0: Ditemi, perché è interessante, ditela.
4: No, saluta Chantal e Giuseppe, insieme a Davali. Chantal parlava di una cosa che appuntai, un piatto qua.
0: Prepara un piatto.
4: Mi ha fatto pensare a una cosa, c'è una vecchia espressione, diceva, tu ripasto, ma punta curata. È un delizio.
0: Abbiamo capito
4: cosa. Ma che tu cosa? Oh, Madonna, ti appuntai a curata, diceva.
0: Ah, d'accordo.
4: Appuntare accurato si dice un coso che è veramente buono qua.
0: Allora,
4: una roba vina.
0: Appuntare accurata, roba vina, ecco.
4: Voilà. E ti ho parlato di. Dimmi che hai capito troppo. Di chi chi parla di macchi? Chi sono i macchi?
0: Lo so che Giuseppe diciamo, i giarpoli, sapete la mattina barizzata avete luci che sono chiosi?
4: No, va, ho capito.
0: Ecco, come chiamate voi?
4: Acciumata.
0: Ah, allora aspettate, già scrivo.
4: Non so se non si dice, ma si dice o mucicò, ma si dice o ciumacò. Venite qui, o ciumacò, un francese si chiama la chassiccia, ciò che vedete in occhio a mano.
0: A ciumacca, dite così.
4: A ciumacca.
0: In francese la chassiccia. Ah, chassis, questo è un paradino. Ma io a mamma mi diceva, l'acqua di chi si piena a macchi. Allora, forse chi i macchi può noi anche. Boh, è giusto inteso così, io.
4: Non ti faccio male.
0: A ciumaga, d'accordo.
4: Si dice anche di più, ciumacò che mucicò.
0: Ah, beh, ciumacò è una conosci amico, conosco mucicò.
4: Ciumacò come un muovo qua.
0: D'altronde.
4: I mucchichi dipendono da un altro, ciumacchi e
0: noci. I mucchichi, noi i mucchichi. Come espressione? Più pecore, più mucchichi. Ah, la conoscete mica questa?
4: No, no.
0: Oh, mica possibile. No. Ma abbiamo imparato qualcosa. Ah, bon? Allora, questa, perché è bella, sì, sapete che si mu barè, cioè da un nostro barè, dunque, per trovare una consente difficile, e tanto puoi dire, è più pecore più mocchi. Ognuno dice la sua, vede? È difficile di trovare una consente. O allora siete a mezza isideli o a mezza più pecore più mocchi. Ah, bon? Ah. Ah, questa ritenitela perché è bella, è interessante.
4: Sei bidino,
0: Ah, d'accordo, d'accordo.
4: E per la fare delle cose di un più mica a firmare la lingua ciò che scrive nei dizionari, perché se no.
0: Beh,
4: che per una cosa in un dizionario che è giusto.
0: E so che di un boio di cucù.
4: Sì. Bon, un giorno può darsi noi saremmo a sei punti, ma poi avanti ci mettiamo sempre con le poche persone.
0: Per questo che mi sono permesso di domandare alla nostra amica Chantal.
4: Cerca le persone anziane che dicono che per sempre. Dopo quando non sarà più nimo,
0: saranno arriveranze. Forse chi avranno salvato i nuovi idee a Ostra, ne avranno fatto qualcosa. Bon, forse chi aiuterà, non so. Ma è vero che.
4: Perché ho visto le cose, ma non sbaglio. Ma. Fuori non manco di cose di esercizi qui, mica pure, ma ci sono chi sbaglia.
0: Come. Forse che un giorno ce ne sarà uno che sarà ingiardinato da un ebog di distruidoni, non so. Bon. Fatto tutti grazie.
4: Temo sempre un po' di persone anziane, cioè di da cercare.
0: E poi 6 euro e mambeccia noi due.
4: Dopo saremo i vecchi.
0: Che? Ma danne a busta?
4: Ci vuole buscare una pausa.
0: Boh, d'accordo.
4: Boh,
0: allora, a ringraziare per queste precisioni e se barolino. Buona di nuovo a Boino, a Beige. Allora, continuiamo di idea vostra. Ci avevamo una bella, ci avevamo un bel viaggio insieme. Un viaggio che si gansa in Ponteale. Ci auguro, salute. Buongiorno.
5: Salute a tutti,
0: salute.
5: Bon. Ed ha parlato di questa vita Sacré-Cœur, di Cristo, di un Cristo.
0: Mm-hmm.
5: Bon, so me che sarebbe stata detta. Sta vita religiosa di stata messa all'onore donna e ha pigliato forza di voi su un nuovo film che è uscito un anno fa, in certe città come Marsiglia non hanno mica voluto accettare questo film, hai capito?
0: Marco più di come era il titolo preciso?
5: Sacré-Cœur,
0: va, ecco, l'hanno interdetto in parecchi luoghi di noi.
5: Perché non si sa mica?
0: Beh, si può sapere, o si può.
5: Un limbo d'armente che, puoi abbassare ancora questo film. Allora, è sicuro, ed è parlato di. Di Assabusia si occupa, io me ne parlerò di un'altra che si passa sempre di ugno, che tutti gli anni, quasi tutti gli anni ne parlo. Allora, 8 anni fa, 20 ugno, mi trovavo a Bonifacio e c'è stata un'invasione di milioni, dico milioni, di rilli.
0: Ah, io mi ricordo.
5: Tutte imbulicate. Questo fenomeno qui a Cavia può essere tutti i 30 o 40 anni, che stanno qui di noi un cerchio di betone e goudron, donc rischiamo l'onda, poi ci sono i guattelli che giungono. Ma dei tempi, aspettate, dei tempi i nostri campagnoli, i nostri anziani si inchiodavano. e si girano e bruciano per ricomandarsi ai santi e tutto. Mm-hmm. Voilà. Allora, i sindaci in certi paesi, erogazioni si facevano una grande bruciazione e andavano fino alla sortita di un paese, a un calvario, e facevano brighiere e brighiere. Ultimamente in altri paesi, sortivano di un paese, andavano nei campi per fare brighiere, perché non ci sia mica grandi, mica malattie.
0: Di ciò che abbiamo detto ancora, erogazione, l'erogazione è un nome dato a queste brighiere,
5: per proteggere tutto. Allora, in Bastia è stata più dura la fare. E c'è stata erogazione normale, e poi l'indomani qui, a progressione di un primo, si è passato il primo giugno, in 1791 ha cominciato tutto questo, ma dopo l'indomani i rivoluzionari di un rettore francese dopo che l'hanno spulsato Uesco Vesco di Agorsica, l'hanno rimpezzato, tanto faceva la campagna politica, hanno rimpezzato per un altro che si chiamava Guasco, c'è anche a Biazza della cittadella. I preti in testa tanto non erano mica contenti, hanno fatto una grande manifestazione, pigliano d'assalto a cittadella, hanno lucido tutta questa direzione qui, francese, che tanto erano sotto i francesi. E l'indomani, una manifestazione in Udione, con Fioravanti. A chi detta a Gulonella,
0: yeah.
5: E chi facciano scappare il Guasco e tutti i framassoni che girano de Ugoso, o i rettori. E a Tiretane c'era Pasquale Pauli che gira il comandante chef di Agorsica, tanto. E gli tocca a lui di calmare la manifestazione, dall'ordine ai soldati di mattare la rivolta a bastonate. Poi sono stati, la storia dice così, 3 o 4 settimane in Bastia, poi si che cantine, né cantino, uno era uno, e un chitano più e cantine.
0: Ah, a sapere.
5: Erano, così. Allora, un calmo è rivenuto e questa manifestazione qui. E dopo questa manifestazione c'è stata una trentina di di preti che sono stati imprigionati in corte della cittadella, dopo dicendo che le vesce, dopo tutte queste storie, le vesce è andato in Aiaccio, ecco.
0: D'accordo, hanno trasferito.
5: Ecco come tutte queste bruciazioni e tutte queste.
0: Erogazioni, perché.
5: Interessante.
0: Può fare parte di radio di agricoltura comune, bella sicura.
5: Con Bastia, sapete, cioè, tutti i sigherugi di Bastia portano i nomi di sti. Di Agolonella,
0: C'è o garugio Agolonella. Non è nato un buon socero. È nato in Pedralba, ma dopo ha campato Ricolonella, ecco, mi sbaglio.
5: È un bello luogo.
0: Angelo, vi ringrazio e una bella giornata allora.
5: Anche a voi,
0: A prossimo. Una parola in più, e tengo a ringraziare Paolo Andrea, mi ha rinfrescato la memoria. Dice a un'ora più pecore più mocci, ma c'è di noi un altro buon erbio, a chi si dina con i zedeli, si arrizza con i mocci. Di quando è buono, è troppo importante ai zedeli, dopo mi ritrovo con tutti i mocci. Questa di noi è un detto, spero, non so se un nostro amico Stefano conosce, la già ripete, a chi si dina con i zedeli, sì, c'è da cui mocci. Ecco, da ringraziare tonno a Paolo Andria, Maddalena Nagasano, a Piade Biazza, non dell'autobus, venite con noi, buongiorno.
6: Piemo Piazza,
0: l'avete? La vede?
6: Ah non, io...
0: Ah, se non pagate mica, non potete mica abbiare un
6: gravo. Allora, io faccio, me ne ho.
0: No, allora, oggi è con tu perché si
6: deve... Oggi è gratis.
0: Oggi è di gratis, sì.
6: Ah, si deve, allora, bon.
0: Bon.
6: Allora, sentite, ben che ci capisca tanto di un montato quantunque, spiegazione, ma un mostro io ancora.
0: Sì. Yeah.
6: C'è il mousse de raisin, c'è il jus de raisin.
0: Ah, ma... le jus, n'est mica ce qui ferme, allora.
6: Yeah. No, no, no, no, no. Ciò che, se voi volete, ciò che avete carpigliato,
0: yeah.
6: O ciò che avete fragnato, se avete le fouloir,
0: yeah.
6: Che non so come immaginate, se voi volete, se voi siete a fare una biomoderna o immaginate, o se no carpigliate,
0: yeah.
6: Ma ciò che carpigliato, che ferma, che viene dal balmento, è il jus de raisin, ma c'ho la abbeia lo subito prima che lo, dopo ne più
0: dopo,
6: ne più di mu
0: e non dopo fermenteglia
6: bon, allora si può volete ci per un mese di sandro hai ubicato la differenza perché il francese esiste mu e mo u con un accento circonflesso le mu de raisin vedi
0: ma bene da bene mostu c'è una s perché c'è voilà c'è un chapeau
6: e questo che ecco dunque elle si può volete perché parlano da fare appena più industrializzati le mousse, ce qui est pressé, tout frais, et fais une différence avec le jus, parce que disons, le jus, dopo, il va dans une préparation industrielle pour arrêter l'huile. Ce que vous comprenez, c'est le fameux jus de raisin.
0: D'accord, oui.
6: Sinon, là, dopo, si vous lasciate. Montanément, je me rigole, quand je vais venir à Vindambie, avant, on ne va pas venir, mais je dis, viens, venez, subito, au mostro. Parce que tant vraiment, tu es sous-tu pour.
0: Adieu, Gabi.
6: Capite.
0: Et je pensais que ceux qui firmaient toute sa bolpa et sa bella qui firmaient sur ce gros gusti, que dopo, Dieu va faire.
6: C'est la gastarciola.
0: Ecco, voilà. Et que dopo, Filippo ci ha parlato di odor cineo, non so più come l'ha detto esattamente. Perché tanto so, ne va c'è una vinetta di qui, voilà, ma di sa gaspacciola in radio. Quando elle è tirata una seconda volta, ha parlato di mica di dolce, e di dolce, ben su gusti.
6: Allora,
0: come una bressa, e gusti, diciamo che io capito, seria a vinetta. Allora, che un mostro, dunque, ridenimo che di su zucchio primo, in zuccherato, dolce, dolce.
6: Come l'ha detto, mi pare che la zia Chantal, a saluto, mi ha fatto piacere di sempre con una vela oggi. Mi pare che la pietra, non ce l'ho mica bene dopo, che dopo vi scioglio il gruppo,
0: Ah beh, ecco. Di un rischio, voilà.
6: Ecco, ma allora, Lisandro mi ha detto, bon, globalmente c'era tutto, cioè, su mostro, che non ha da stare tanto mostro, con tutto un con a gaspiaccio, vuol dire, e romboli e a gaspo.
0: Bon. Tutto, so chi ferma,
6: Tutte le sere, vanno, falavano e ciò che li chiamano in carcao bicciolo. Vorrei che inciacano la panna con una specie di vorca speciale,
0: yeah.
6: E così non si negola a gallo tutti questi romboli, tutte queste ucce, così no, non è mica uno, incarcano la panna tutte le sere, danno 8 giorni, così,
0: yeah.
6: E dopo 8 giorni tirano, l'affare comincia già a essere, bene, ma mica che si può bere, comincia già a bolle, e tanto o dirano una dina,
0: yeah.
6: La dina che gli è sotto ovalmente, c'è un rubinetto, una vanna, e da gusti o mettono delle otte, e le otte vogliono tornare a bolle di naturale, dopo a mese novembre, di merite.
0: D'accordo.
6: Ah, dunque, un mostro veramente, non so mica se voi ricordate, ne abbiamo parlato in certi luoghi a Pagenoi, no? Un moavo contava che in dei tempi a sua mamma potesse si vagiancava in certi luoghi fecero una specie di pasticceria che si chiamava
0: emustose
6: allora, erano come micchette se volete dove erano secche impastate con un mosto avevano un gusto particolare vedete e chiamavano emustose dove tagliavano a fette vedevano come specie di ganistri la panna umbuli, ride, che può
0: Tu l'as bien.
1: Oui, d'affitta.
0: Vous savez qu'il y a eu ta confusion, et au moins, je me barri qu'elle est au vent, en cui rombouli à bol, pas
1: guiffé. Ça serait
0: à gaspacho. À gaspacho, d'accord.
1: Et ce qui n'est pas un anto bello cavida, il y a bon, questi un po' su un boio mica di cimità, se no, dans l'Elisandra
0: Mugliano. Bon, non, mais è radiore, è radiore. Ringrazio di noi, Elisandra, perché, donc, è grazie, le gagnons ses spiegations, lì.
1: E dopo per di buco mi dice di da là da cosa cosa ludo di mo già pure noi no
0: come ai per i mac so che diamo i mac i già pure
1: e bon so picca mi vedo poi la fare ma bon
0: no ma so cose la di dia 8
1: ah io cosa se le dio chassio a mo mi ricordo e immagini bon ci di no a non esiste più penso che non esiste più ma i danti che e lingue erano fresche
0: yeah.
1: E che gli avevano
0: sempre la gutta si... la guttoni
1: più che la gutta
0: yeah. Un mocio yeah.
1: Ma i mochi longhi longhi che spandigavano
0: parliano ostriche
1: e chiamavano i gaglieri metti gaglieroni
0: ah la cosa voilà. Mi interessa i gaglieri
1: credo che lo abbia detto una volta
0: ah forse
1: perché un po' di mio, si può mica tutto che danno
0: no no no
1: ma
0: torna
1: e dopo per il porto bonheur allora e poi da se mica tutto affatto lì stessa lo soggetto ma io ho intesa lì l'ingermadura, ma l'ingermadura ah. È piuttosto sur le porte-bonheur in due sens, su le charme, l'envoûtement, qualcosa di
0: et qualcosa di magico, la...
1: le gris-gris.
0: E questa è quella che l'ha mintuato, elle ha detto ingermadura, ma ingermadura allora.
1: Ingermadura o ingermadura.
0: D'accord. Secondo, ah, ben era da ingerma allora, forse.
1: Sì, ingerma, oui, ah, ingermadura.
0: Le gris-gris, c'est, d'accord. C'est,
1: sarebbe, bon, non è mica tutto affatto, ma...
0: C'è un'idea, c'è un'idea.
1: E dopo per arrivare giusto 30 secondi non t'olimpicati, bon, e aveva letto non so, bon, ma non t'olimpicati di quello Vilmetto. Bon, ma francamente, bon, ma mio mondo, dopo mi sono detta, perché devo essere vecchio se piccolo Vicenza.
0: Come tutti.
1: Quando ho l'esercito di cosa sapana, mica vi dia troppo a fare. Perché l'abitudine non vedo sempre a fare seri. Che mi buffano, dopo mi mettono, sapete, tutti i dibattiti, tutti i contrasti. E io vedo sempre questa. Allora, di cosa sapete, mi ho detto un po'. Bon, e beh, mi domando ora, perché uso scopo di questi piccoli cosi, di stampa lo stesso, di va bene due poliziere, che non si sentono mica, e che dopo un morto che gli trovano, già qualcosa, a chi bere una leggenda, che si è passata parecchi e parecchi anni fa, allora mi domando se tutte le altre regioni non hanno mica, non gli facciano mica la stessa cosa.
0: Ah, forse sì,
1: noi non conosciamo mica, capite, quella di Bretagna e d'altro, ma noi, poi hanno trovato altre cose che li impiccati,
0: Beh,
1: allora si accentro di...
0: Penso che si può dire in francese, c'est mal, plus que maladroit.
1: Ah oui, oui.
0: Pese, déjà du moerado, moerado, moerado.
1: Moerado, perché io capisco mica perché hai fatto un concorso produttore.
0: Ah, ma questa è... bon, è meglio un di nonda.
1: Ecco,
0: è così.
1: Bon. Non, cerca di secondo tu capanna.
0: Ah, beh, e poi, quelle che finanziano, che la pieno con tu ogni tanto...
1: Un occhio,
0: non so chi gli è scritto, non so chi gli è proposto alla televisione, perché di più in più diventa una gommeria tutto qui, voglio dire. Passiamo sempre,
1: No, perché questa sì, questa allora ne parliamo. Bon. Quando non esiste a Gorsica.
0: Siamo appena stanchi di francamente.
1: Io ho l'impressione che non ci capisce nulla, non so.
0: Ah, non c'è che non manca a capire. Maddalena, mi lasci perché mi abbiamo un'ultima telefonata e c'è poco tempo. Ba abbraccio e baciatemi di nuovo a Lisandro. A beige. Allora, Lorenzo, ma Maggio e Botte, l'emissione in Orezza. Lorenzo, buongiorno.
7: Ce l'ho in mio gusto, se no Maggio parli di
0: qua. Ah, asai.
7: Salute a tutti. Allora, furia, perché apparentemente andiamo tanto tempo.
0: C'è poco tempo.
7: Tagliamo mandato giusto un affare di eBay. Tutto si sa e tutto non si sa e non si può mica sapere.
0: Mm-hmm.
7: Come si chiama? Un vouloir in corso.
0: Mais barré au Balmain, Thomas, ça m'est quasi court.
7: Non. Vouloir, alors, di cui a Faridondo, di cui una manivella, che lui abbassa dentro, e permette in sciacalla mica l'uso antico.
0: Mica so che l'ha detto ancora, o d'orchio, una fare così.
7: Ah, può essere, allora può essere, non è mica inteso tutto. No, dopo per rimanere nata l'amica e l'amica che sono passati.
0: Ma tu come chiami lo vouloir?
7: No, non lo so.
0: Ah, d'accordo.
7: Io abbiamo mamma, mi dicono che l'hai avuto, l'hai avuto in compiacenza, ma mi dicono che nei tempi si calpigliava con i beni.
0: Questa sì.
7: Dunque, o è stata inventata dopo, o è giunta a nostro.
0: Forse è, d'accordo.
7: Ma io chiamo vouloir, perché non ho mica...
0: Io non li conosco mica un altro nome.
7: Io caro che avevo vouloir, mi sempre inteso vouloir. E per rivenire a un mostro, che diceremmo, sono appena vignato anch'io, e mi sempre detto un mostro, se è usato in lui, quando lo sorte di ubalmento, chi viene ubalmento, non ci accade, ma i primi giorni.
0: E dunque, gli è su usato dolce,
7: ma attenzione, per rivenire a Reggio, che mica tutto ognuno parla di stessa maniera, dunque non c'è mica a offendere quelli che hanno detto che... Chi, no, ma è per questo che la nostra lingua è ricca. A Odonto, beh, Iaccio, beh, Usattinese, beh, a Valagna, dice un altro nome. E gli è detto di un'altra maniera. Comunque, tutto è buono a sapere, tutto è buono a sente.
0: Giusto appunto,
7: tutto è buono a sente.
0: Di sicuro,
7: E dunque ne rimaniamo un altro qui, che la nostra lingua è ricca. E io i miei hanno sempre detto un mostro, ti avevi già detto che uomo a buona via, uomo a cara via noi e vigne, nei tempi bei paesi come tutte le famiglie, e un mostro di usuccio chi sotto che si delugo li viene, dopo a vine come lo si dice, non erano mica i moci ma erano a gagherella, perché ne vengono dopo, ma io erità, poi ne vedo anche io,
0: è un più buono,
7: è naturale.
0: Ecco,
7: allora sono siamo troppo lunghi, se non c'è...

0: dice Curri.
1: No, ma in paese i voci. Se tu racconta eventi i voci senza di Morioni, hanno sterpo un paese con gli sono giunti in cima e appena un paese come Abarada dove non c'è più strada, dunque il casca d'ari da Abarada verso il Morianinco, sicuramente che erano arrabbiati o stanchi o che, quando gli sono giunti in un paese hanno bruciato tutte le case, hanno sterpo tutte le famiglie. Mm.
0: Come si chiama sul paese?
1: È un paesolo che porta un nome abbandonato, è tutta la ruina. Di un paese che tiene i porci, i porci di Morioni, ma un nome a non mi viene
0: ah, mai o mai hanno detto dopo mica Santa Lucia di non Morioni
1: ma in cima, non c'è una pista.
0: Oh, qualche sia mi ha detto anche un'amica che gli disse lo che costi, ma mi rimanerà ma non te so parlare.
1: Ma per dirti che le storie grosse genetremente di cattive che i nostri anziani non ci contano mica che erano troppo attive, ci contano le storie belle, le storie orci, ma questo ne hanno mai conte, o cercano di farci scordare.
0: Piuttosto,
1: è sempre stato così. Allora, bacio a tutti e a presto.
0: È una bella giornata, ringraziati, a beci. E un nome del suo paese che oggi ha peccato, ne abbiamo parlato più di questo non è tanto, so 15, enfin, due settimane fa con un amico che era cullato giusto appunto a bere sul paese Gusti, mi rivenera forse, voilà, se di un'informazione o se può sapere forse avrebbe RDI anche domani. Allora, già ringraziato a me, già ringraziato a Tony Padrisi, a tutti i partecipanti, quelli che hanno seguito, quelli che ci hanno arrivato più tardi, a tutti i libri, più bello e a domani si diole.

0: parfaite pour moi.
1: Voilà, Amir avec À l'imparfaite. Eh bien, on va s'intéresser au cinéma. Kouagronaga, paré de ton film, L'art de ne pas dire Goumizandravondach et Sampir Omedori.
2: Paré de ton film.
3: Les mains faites pour l'or, elles sont dans la merde.
4: You were the chosen one.
5: Vous croyez qu'ils oseraient venir ici?
6: Con, ça ose tout. C'est ma sac, vous les reconnaît.
7: What the hell are you?
8: Il barrait tout un film, Mustafare.
2: Eri emu barlad ou dia responsibili da puli, diga di ugine, ma e di l'arte in generale.
8: Ouais, va, e in fine, ne hai barladu du.
2: Allora, oggi, buli ou barlad un sol enchaîne aga du ist ou di vera, du alalbor. L'art de ne pas dire, di Ferdinand Barbet et Clément Viktorovitch.
8: Mais qu'a vu le mot, dit
2: Ino, a bolte be di lascia appena iscregni e danda o deadro.
8: C'est toi, Iji.
2: Alors, l'art de ne pas dire est una bezza di deadro con un personaggio usol, di un'opera di vizione, ma si spira direttamente di a realida puli di gaudinca, e particolarmente a campagna e a presidenza di Emmanuel Macron.
8: Come le belle cuisoreban.
2: O personaggio e o consigliere di comunicazione puli di ga, chi è stato rimbiado e chi e gide donc e di balisa tutto metodo di discorso per manipula l'opinione pubblico e giugato da Clément Viktorovitch.
8: Come? Viktorovitch non è mica un attore, no? È un professore e un streamer.
2: Diebera, Clément Viktorovitch è prima di tutto dottore in scienze politiche e professore di retorica. E conosciuto per il stream nanta Twitch e eso video YouTube. L'art de ne pas dire è eso prima broa o deato.
8: E allora, è buono?
2: Si vede che la l'abitudine di parla in pubblico ma un è mica un yogo d'attore che denera di questo spettacolo, ma piuttosto o destu stesso, scritto da Clément Viktorovitch e Ferdinand Barbet, dunque, che fa di noi a messa in scena. L'art de ne pas dire è interessante perché spiega di maniera comica e interattiva come l'omi bulli di
8: Eone.
2: Eone utilizzano il discorso per ingannare a tutti.
8: Aspetta. Perché di maniera interattiva?
2: Perché appare i momenti o personaggio rompe o guarda il muro e pone questione direttamente al pubblico. È interessante perché ci forza a stare attenti e a tenere una riflessione a bezzazana. O pubblico non è mica bassio e ci ramente guidi un'attitudine che ci toccherebbe sempre dare in faccia a un'opera d'arte. Sta critico, pensata per noi. Qualcosa che i governi d'oggi con un discorso dronco e manipulato, bole non impedisce di diva.
8: E d'accordo, ma quantunque l'arte di ora di noi divertesi.
2: Sicura, ma anche un divertimento ha una responsabilità politica. A un momento che qualcosa è mostrato a un pubblico, è politico. Anche una urla da monta, una magagna è politica. E di que qui m'è piaciuto o più in l'art de ne pas dire. Ti ramenta responsabilità politica di noi altri artisti.
8: Siamo artisti noi.
2: O spettacolo si gompie così, con una domanda semplice, una domanda retorica. Ie, tutto gue è teatro, ma non sarebbe mica di già politica.
8: D'accordo, ma quantunque, Udo Clément Viktorovitch, questa bezza, parla quale? Uso pubblico e di già convinto, sono tutti d'accordo con lui, no? Come te, allora, un giovane onda, no?
2: A volte mi stoni davvero, sai?
8: Oh, perché?
2: Di una questione interessante. Ah. E lasceremo l'auditore e l'auditrice vassi a sua risposta.
8: Ah, pari una vera bulidigante tu.
9: Ici, RCFM.

0: bien, nous allons nous rendre à Talazan. Il s'agit de la première étape de cette semaine où nous allons rester Nanta à gauche, Taverde, avec Christophe Zagal, il y a dans les camps à cuit. On va donc, je vous le disais, à Talazan. Vous pourrez rencontrer dans son atelier un jeune menuisier. Il s'agit de Jean-Jacques Vincenti.
1: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi, Nanta LCFM.
2: Una passione per un legno venuta da giovane. Originario di un paese di Talazani, Jean-Jacques Vincenti ha realizzato suo sogno, diventare un calaro in una regione.
3: Sempre in paese a cercare di fare qualcosa, di toccare sempre un pezzo di legno, una fare l'altro. E mi sono detto, lì, mi lancio dentro questa fare gusti, quindi ho fatto un percorso abbastanza... è tradizionale, se fa la gente arriva in invasione in Furiani, ne ha fatto nei borghi stui. Dopo mi sono installato qualche tempo dopo. L'installazione si è fatta appena di maniera naturale. Ho radio un mio migliore amico, un altro che non mio paese, quindi ciò che ho fatto, sempre nello stesso scopo, di animare appena questa ruralità di radio. E per questo che mi sono installato di sicuro in me. E cercare di continuare a fare campare sarte che mica chi si perde, ma di radio che l'andatura va che a niente, sino forse non si trova.
2: O un calare fa appena i dubbi.
3: Si va a menuiserie tradizionale, porte, finestre, persiane, e poi di nuovo bella affare, mobili tradizionali, merie. Porte entrate soprattutto. Ci preti a fare affare quando ne un atelo. Secondo un mandato in noi, fermo appena i muarno, e soprattutto tradizionale. E dire di avere rimbui, un ebog di gas e sfalade, è sempre un piacere di poter fare un lavoro dentro questi.
2: Jean-Jacques è di noi impegnato, noi vita di uso paese.
3: Sono eletto al consiglio municipale di un paese, quindi cerco sempre di fare qualcosa per i paesani, di un meglio che posso, che lavoro che ho in noi, e che ho tempo che lo troviamo. E cerca di fare qualcosa, di fare campagna sul paese di una maniera nuova, di radio. Cerca sempre di fare qualcosa di diverso.
2: Con due amici o un calare di Rudione, Antonio Vieschi e Joseph Antonetti, Jean-Jacques Vincenti prova ad unire tutte le forze per fare progetti maggiori. Alle bigaue a nuva tutte tre, i uonchi di Agadedrale d'Ajaccio, all'occasione di avvenuta in Corsica di Ubaba Francesco.
4: Ici, RCFM.

0: Merci, Biring Radio Segundo, Dubois Jean-Jacques Goldman, Emma va Piazza Ugorso e più precisamente Andio La Podentini, Guaso Gronaga, Digore.
1: Ici, RCFM.
2: Un megori e fasciato d'imbasciata così bella, partu odia stringe mani, chi ci ha ricado ai morti, ad esse guidu giorno, stunado alla noce ascolta, e uentu sadaridie da sobrarena. Accordi di base in ste canzone, disurgenti, l'imbasciata. L'imbasciata a chi bede con quello filmo d'Orso Mirè, originario d'Ascu, filmo esciuto nel 2004, si chiamava Le Silence, o Silenzio. E queste canzoni e queste musiche le ho dedicate dal gruppo Isordienti. Chi volei l'imbasciata? Non può dire così all'inforse un anduinilla.
1: Ici RCFM.
3: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: Ici.
1: Ici, RCFM.
2: Dans un instant, ce sera le journal à 17h avec la rédaction d'RCFM. Et puis ensuite, Evelyne Fontane, hein, pour être avec vous en cette fin de journée jusqu'à 19h. Demain, je vous retrouverai beaucoup de plaisir à partir de 14h pour Didée à Austre. Et puis, si vous le voulez, tout de suite, on va séparer avec un extrait de l'émission une... Una va, una igera, di un conta da Cece Buto, tempi va, una va, una di Nadale Rocchicciuri, che si chiama Ubastore Udaiolo, e con sa bella va, una bibriga, una bella fine giornata, e a domani, se Dio vuole.
3: Un pastore e un taglioli. Pedro Antone era sardinese e pastore. Come un altro può nascere a Iacino e travagliatore. So di ste cose con panunzione suente. Scusate, ne conosco uno che è gendarme e intelligente. Non siamo mica a discutere ste cose vane, se no ci saremmo fino a Roma. Pedro Antone, sartinese, manco pastore, era il cimbali e di cattivo umore. A un pazzo si piglia un agnello ogni momento. Per me ha pigliato un abbonamento. E voltandosi verso un taglione, ti fece questo ragionamento. Ecco, capre, montone, pecore, vacche, cominciate a rompermi le stanche. A un pazzo si porta agnelli e montoni e voi state qui come maccheroni. Promettete di vendervi. Promettete un rinquadro, un passo solo. Rispose un taglio. Promettete che se da volta a un paccia a corpi di corrate li romparete la pace. Rispose la vaccaccia. Gagliardo animale di Pascù contro lupo e polpe senza paura. Un indomane un pastore so concero di sicuro un lupo sa fa con un tavone di un muto. Figlio chi fuggita in quel luccioso raffitto pariano che guarda me sono affitto. Ecco, capre, montone, pecore, ma che non pensavano più che a salvare il pesce. La pecora che intrappolava era gorciarella, quelle che venivano a Daretto a facevano a Bastella. E poi allora, i muci di quella vaccaccia pariva sirena un avion di caccia. Non si era mai vista tamanta pagaia. Una vera disfatta avanti a battaglia. Moralità. A che ti fa male? Un fa bene.
0: Ici RCFM.
1: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: condurrà la mia testoria. Fuggini te ricordi e si ne sbiora l'anima di piani e di miragi e di centomila viaggi.
1: Ici RCFM.

0: c'est simple, resta volonta, ka, di metim balore a lingua gursa, ci un travaion di nu che sta duvatu, de a transmission di sta lingua, che diventa da pena a lingua di isca che è un per i giovani.
1: E bir, che di unibogi imparano, più che unibogi, so, so, a sa che imparano a yuga isca che in lingua gursa, e d'altronde, posto che li imparano a yuga isca che in corso, adobrano sta lingua. Per esempio, io sono in Lassoggio, ad un rimpiazzato un collega che faceva normalmente in scacchi in francese, siamo di quando in corso in Lassoggio, ma qui era in francese, ad un domandato io in francese, e c'è un video che mi ha risposto in corso.
0: Ah,